La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.

Radio Cocktail ti aspetta ogni sera dalle 19.30 o giù di lì, con una selezione musicale da sorseggiare insieme. Un quarto di lounge, un goccio di rock, una sprizzata di blues. Questa è Radio Cocktail, il tuo aperitivo.

Piccola Katie, fermati un momento e ascolta. Ti dicevo così tanti anni fa, piccola Katie. Adesso potresti essere mamma, probabilmente anche nonna. E pensa, io ti canto ogni sera, da 34 anni, ogni sera. Piccola Katie, non so cosa dirti, ti mando un bacio. Prima o poi ci incontreremo da qualche parte del mondo, tu fatti riconoscere, dimmi io, insomma, piccola Katie. Ah, ti volevo dire di non

0: Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Un saluto a Radio Piemonte Sound.
2: Un saluto a Radio Piemonte
1: Sound. Dagli Eugeni.
3: Ciao. Immagini se il mondo potesse fermarsi due ore. Giriamo un sequel migliore. Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se non...

0: Sognare insieme a te.
1: A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Neck insieme a Neri Marco Re nei duetti di Sanremo con Mi farò trovare pronto.
2: Mi farò trovare pronto a certi strani mutamenti, con la guardia sempre alta, anche con i sentimenti, anche con i sentimenti.

0: nascondermi o fuggire. Crescono le mura delle sue carceri come in un incubo atroce. A cosa mi serviranno i miei talismani, l'esercizio delle lettere, la vaga erudizione, le cose comuni, le abitudini, la notte intemporale, il sapore del sonno, l'ansia, il sollievo di sentire la tua voce. Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo.
1: Ti farò trovare pronto.

Io conosco l'amore che non passa quando gli amori se ne vanno. Non è il sogno che ricorda, non l'attimo che artiglia. È un altro farsi che non si possiede. Amore, chi ti incontra non sa dirti. E io sarò sempre un dilettante.

0: Tiziano Ferro canta con Massimo Ranieri Perdere l'amore, un omaggio al Sanremo dell'86 vinto appunto da Massimo Ranieri, ma qui siamo nel Sanremo 2020 nella serata delle cover.
1: E adesso

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound Amica Radio si può ascoltare sul DAB non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Grazie all'attivazione dei nuovi impianti, la nostra radio si può ascoltare anche nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio in tutto il Piemonte.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti ed ecco le cover. Le serate dei duetti del Festival di Sanremo, gli uomini non cambiano, insieme ad Achille Lauro c'è Annalisa. Sono stato

0: anche le Bravi con La stagione dell'amore sul palco del Festival di Sanremo nella serata delle cover del 2017.
1: La stagione dell'amore viene e fa, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età.

0: 4 settembre 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959 da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo e nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche, raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre. Nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli e nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni nel 1963, gli attori Chiara Noschese nel 1968 e Sergio Muniz nel 1977 e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Quando sono le anime a toccarsi, le impronte sono indelebili. Max Conteddu.

Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

solitaria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

immediata, diretta, lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della vostra città.

al cielo e diamo un'occhiata a quello che ci consigliano le stelle per affrontare al meglio la giornata, oggi 24 di settembre. Ariete, fate salire le vostre ragioni con tranquillità. Toro, uno stato d'animo discordante vi creerà difficoltà con gli altri. Gemelli, giornata adatta per prendervi delle soddisfazioni. Cancro, sarete in armonia con voi stessi e con le persone vicine. Leone, cercate di essere più tolleranti verso il prossimo. Vergine, piccole tensioni in amore saranno per fortuna rapidamente risolte. E Bilancia, approfittate di una maggiore dolcezza per appianare i contrasti. Veniamo allo Scorpione, dove ritroverete almeno parzialmente il vostro buon umore. E poi ci sono anche gli amici del Sagittario, giornata favorevole al lavoro mentale, alla comunicazione. Capricorno, approfittate di una maggiore serenità che vi darà magari, perché no, un amico. Acquario, il lavoro procederà in modo scorrevole e non avrete noie. Veniamo all'ultimo segno, quello dei Pesci, vi converrà dosare opportunamente le energie fisiche. È tutto con i consigli dalle stelle che tornano domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Se gli manco, mi cercherà, dissero entrambi. Antonio Cuomo.
2: Radio Chiemonte Sound.
3: La musica qui da noi non si ferma davvero mai e

0: Siamo pronti ad accompagnarvi in questo inizio di giornata. Buongiorno e grazie per esservi sintonizzati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Spazio all'informazione e soprattutto ai grandi successi del passato e alle hit di oggi.
1: Ok, dai gemelli diversi, per Radio Piemonte Sound, ciao belli! Ciao.

0: Sono le 6.
1: Come sempre, immancabile qui su Radio Piemonte Sound, amica radio, l'appuntamento con la rassegna storica dei compleanni dei grandi nomi della musica italiana ed internazionale. Cura di Accade Oggi.
2: 24 settembre 2026, è giovedì, la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959 da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo. E nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche, raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre. Nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli. E nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy, nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni, nel 1963, gli attori Chiara Noschese, nel 1968, e Sergio Muniz, nel 1977, e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno, nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Prisma del giorno.
1: La cosa migliore che tu possa fare è credere in te stessa. Non aver paura di tentare. Non aver paura di cadere. E se ti capitasse, levati la polvere di dosso, rialzati e prova ancora. Judy Green Herbistrate.
2: Le cover delle canzoni più belle.

cielo e diamo un'occhiata a quello che ci consigliano le stelle per affrontare al meglio la giornata, oggi 24 di settembre. Ariete, fate salire le vostre ragioni con tranquillità. Toro, uno stato d'animo discordante vi creerà difficoltà con gli altri. Gemelli, giornata adatta per prendervi delle soddisfazioni. Cancro, sarete in armonia con voi stessi e con le persone vicine. Leone, cercate di essere più tolleranti verso il prossimo. Vergine, piccole tensioni in amore saranno per fortuna rapidamente risolte. E Bilancia, approfittate di una maggiore dolcezza per appianare i contrasti. Veniamo allo Scorpione, dove ritroverete almeno parzialmente il vostro buon umore. E poi ci sono anche gli amici del Sagittario, giornata favorevole al lavoro mentale, alla comunicazione. Capricorno, approfittate di una maggiore serenità che vi darà, magari perché no, un amico. Acquario, il lavoro procederà in modo scorrevole e non avrete noie. Veniamo all'ultimo segno, quello dei pesci, vi converrà dosare opportunamente le energie fisiche. È tutto con i consigli dalle stelle, che tornano domani.

0: momenti migliori delle Badole Online, la storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.
1: Cibi di quest'estate sono il dim sum, che non so cosa sia, ma sono sicura che sia una cosa esotica molto figa. Poi piatti con avocado e sushi.
2: Ha detto una roba,
3: è quasi come te quando dici le parolacce.
1: Ma io non, ma sai, d'altronde, per essere un po' alla page con questo oroscopo da estivo, dove c'è il poké, il dim sum e quant'altro, sai. Vabbè. Com'è che dice J-Ax?
3: Adesso tutti vogliono la vacanza colta, ma poi alla fine vanno sempre dove c'è quella cosa lì, insomma.
2: Ma pensa, copia e indosso. Stavo leggendo sta cosa, tinte neutre, anche reti da pesca si usano per l'estate. Per
1: quella, ma dobbiamo metterci addosso una rete da pesca?
3: Insomma, diciamo.

0: allora,
1: vabbè, di la socia con lo spolverino un po' rete da pesca.
2: No, io non tanto.
3: Allora no, guarda, addosso a me farei proprio
0: guarda
3: carnevale.
0: Guarda che prima o poi la socia ci stupirà.
4: Le Badole online, chiacchiere
5: e buona musica.
0: Socia, sei sposata, Rosanna Lambertucci a Sabaudi a 77 anni. Dillo a tuo padre e tua madre.
2: Beh, 77 anni.
0: C'è ancora un secolo e mezzo.
2: E allora?
0: Arrivi 76.
2: Capisci?
0: Ma e poi come fa ad avere 77 anni una così? Io non...
2: Beh, ma lei faceva più sani più belli o no?
0: Scaricatemi tutte le sue trasmissioni. Ma cosa guardo le fiction?
2: Però lei ti insegnava anche a stare a dieta, perché metteva tutti a dieta e poi io tutti i sabati, perché c'era la trasmissione più sani più belli, ti pesavi.
6: È vero, c'era il peso in diretta.
0: D'ora in poi, io da quando è nata la Lambertucci a oggi, voglio tutte le trasmissioni, mi metto lì e imparo. Perché se lei ha 77 anni ed è così, voglio imparare anch'io.
7: È sempre un buongiorno con le Badole online su Radio Piemonte Sound.
4: Un saluto da Rocco Hunt.
8: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound.
9: Mi ricordo...

se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

0: E dopo questa canzone è arrivato il momento dell'almanacco, quindi lasciamo la linea a Francesco Cataldo.
1: 24 settembre 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959 da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo e nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche, raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre. Nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli e nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni nel 1963, gli attori Chiara Noschese nel 1968 e Sergio Muniz nel 1977 e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Radio
2: Piemonte Sound. L'aforisma del giorno.
3: Un cuore è una ricchezza che non si vende e non si compra, si dona. Gustave Flaubert.

cielo e diamo un'occhiata a quello che ci consigliano le stelle per affrontare al meglio la giornata, oggi 24 di settembre. Ariete, fate salire le vostre ragioni con tranquillità. Toro, uno stato d'animo discordante vi creerà difficoltà con gli altri. Gemelli, giornata adatta per prendervi delle soddisfazioni. Cancro, sarete in armonia con voi stessi e con le persone vicine. Leone, cercate di essere più tolleranti verso il prossimo. Vergine, piccole tensioni in amore saranno per fortuna rapidamente risolte. E Bilancia, approfittate di una maggiore dolcezza per appianare i contrasti. Veniamo allo Scorpione, dove ritroverete almeno parzialmente il vostro buon umore. E poi ci sono anche gli amici del Sagittario, giornata favorevole al lavoro mentale, alla comunicazione. Capricorno, approfittate di una maggiore serenità che vi darà magari, perché no, un amico. Acquario, il lavoro procederà in modo scorrevole e non avrete noie. Veniamo all'ultimo segno, quello dei Pesci, vi converrà dosare opportunamente le energie fisiche. È tutto con i consigli dalle stelle, che tornano domani.

0: Allegria, simpatia, chiacchiere e buona musica con il meglio delle Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
2: Sapete che io ho questa indole, no, del golf, in qualche maniera, di cercare di fare i lavori di casa. Infatti non vi nascondo
1: indole
2: che il golf è bello,
1: sì.
2: È un po' come quando parlavano del golf, ma allora parliamo di questo annuncio. Risponde un annuncio per fare la tata: le offrono 200 euro l'ora per fare le pulizie in abiti sexy. Allora vedi che alla fine hai capito,
1: quindi tu vorresti pensare,
2: sì,
1: di metterti sul mercato con un abitino coso sexy,
2: tipo un grembiulino, sai, il grembiulino e basta. Il grembiulino, tipo abito sexy.
1: E tu vorresti...
2: Ti metti lì a stirare tranquillo a casa degli altri e ci guadagni 200 euro all'ora, che buttali via, insomma.
3: 200 euro all'ora? Ma lordi o netti?
1: Credo che l'altra professionista.
2: Adesso io non so che cosa potrebbero scrivere sul contratto, che quindi tutto a posto.
1: Sì.
2: Secondo me, lì così.
1: Dici così?
2: Li fanno trovare in mezzo alla biancheria da stirare. È ancora più sexy, vuoi mettere? A un certo punto devi aprire la maglietta e devi tacovare i 200 euro.
1: Uno da 50, poi te li metto un da 5, un po' tutti sbagliati.
2: Le monete effettivamente fanno pieghe, quindi eviterei le monete fondamentalmente.
1: Sì, sì. Non riesco a vederti, hai capito? No. Nella versione sexy lì
2: mi farò un video,
1: no.
2: Farò un video e ve lo porto.
1: No,
2: meglio di no.

Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica. Ornella Vanoni, è bello ricordarla con Sogni Proibiti.

0: Sono le 7.
1: Gli aggiornamenti delle pagine informative nazionali.
2: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Un'accoglienza dai toni solenni e dal forte valore simbolico ha dato il via alla visita di stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo alla Joint Base Andrews è stato direttamente il presidente Trump, un gesto cerimoniale d'eccezione accompagnato dal picchetto d'onore delle forze armate. Nel suo primo messaggio ufficiale diffuso all'arrivo sul suolo americano, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. A New York è stato invece il giorno del discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Vladimir Putin venga fermato. A 5 anni dall'inizio dell'aggressione russa contro l'Ucraina, la posizione del governo italiano resta la stessa, al fianco dell'Ucraina e del suo popolo coraggioso, ha detto intanto Antonio Tajani nel suo intervento al Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La cronaca: non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro, mentre la Premier Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile. Sarebbe stato un solo proiettile a raggiungere Jovalin Lasri, il 36enne morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, mentre tentava un furto in un cascinale. Sarebbero questi i risultati delle prime analisi medico-legali svolte all'obitorio civico di Torino su indicazione della procura di Asti. I specialisti depositeranno le loro conclusioni fra 60 giorni per completare gli accertamenti e considerare indispensabile un sopralluogo. L'aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare, già approvato lo scorso giugno alla Camera. Il provvedimento, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche, ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso il commento di Giorgia Meloni, considerato che dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Lo sport e il volley: grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. Gli azzurri vincono il primo set, poi perdono il secondo e il terzo, reagiscono nel quarto e trascinano il match al quinto. Nel finale la Finlandia però è più lucida e chiude 15-13. Si ferma così il cammino della squadra di De Giorgi, mentre i finlandesi conquistano una storica semifinale contro la Francia. È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Giovedì 24 settembre, una buona giornata a tutti voi che siete all'ascolto. Come sempre iniziamo dalle informazioni a carattere locale e cominciamo dal quotidiano La Stampa a vedere i principali titoli di Cuneo della nostra provincia. In apertura, spariti 90 negozi in 8 anni, vacilla il mito di Cuneo Isola Felice. Il report della Camera di Commercio dal 2019 al primo semestre del 2026 fotografa il grande cambiamento. A fronte di tante chiusure in città aumentano invece alberghi, ristoranti e case vacanze. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata all'Alstom che conquista Berlino. L'azienda ha presentato il nuovo Intercity, la più importante fiera europea dei treni. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura: più ristoranti chiudono i negozi, la rivoluzione del commercio, meno 16,1% la perdita delle attività al dettaglio nella Granda. A Cuneo città il calo è più contenuto, ma supera il 10%. 16 negozi di abbigliamento che hanno chiuso nel capoluogo dal 2019 ad oggi, male anche le edicole. Nella pagina successiva, sempre in primo piano, Via Roma in controtendenza, al top delle vendite resta lì il titolare di una storica agenzia immobiliare commenta la situazione del borgo antico. La pedonalizzazione è una svolta, vicino a Piazza Galimberti locali di maggiore valore. I marchi forti e attrattivi vincono soprattutto nell'abbigliamento per la concorrenza dell'e-commerce, i piccoli artigiani non reggono i costi. Andiamo oltre a pagina 35, il titolo di apertura, la foto a cui è dedicato il titolo di apertura. A Berlino la fiera dei treni parla a cuneese, l'Alstom di Savigliano protagonista al maxi evento della mobilità su rotaia con la presentazione del nuovo Intercity 200. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca. Spese i fondi Covid del negozio di ottica per un'auto di lusso. Il giudice lo assolve. Il prestito di 25.000 euro della banca nel 2020 garantito dallo Stato per riorganizzare l'attività dopo la pandemia. Troviamo anche le dichiarazioni del maresciallo della Guardia di Finanza che dice: lo stesso giorno in cui la banca ha accreditato i 25.000 euro sul conto dell'imputato, questi ha eseguito un bonifico a favore di un ex dipendente. E poi troviamo anche le dichiarazioni del direttore della filiale bancaria. Questo tipo di finanziamenti veniva erogato dall'istituto bancario. La garanzia dello Stato interviene nel caso in cui il debitore non paga. A pagina 37, la dignità del lavoro nell'agroalimentare. Non c'è futuro se qualcuno viene sfruttato. Ieri confronto sull'argomento al convegno nell'ambito di Terra Madre a Torino con il messaggio dell'ex procuratore Caselli. E poi troviamo anche le dichiarazioni di Francesco Cappello: l'innovazione delle filiere non può essere solo produttiva o tecnologica, deve essere sociale. E sempre a pagina 37 troviamo la vendemmia che fa male, minacce dai caporali e l'accoglienza così non va. Da Don Domenico De Giorgis, il direttore della Caritas di Alba, fra intimidazione, troppe richieste e il silenzio delle istituzioni. Troviamo poi anche le sue dichiarazioni che dice: non si fa abbastanza per togliere dalla strada chi arriva in cerca di un'occupazione. A pagina 38, un ospedale che insegna ricerca, offre ai pazienti più della tecnologia. Luigi Fenoglio, già primario di medicina a Cuneo, guida il progetto della didattica e presiede il congresso. Troviamo anche le sue dichiarazioni: la settimana offre la conoscenza e l'aggiornamento sui principali temi scientifici. Voltiamo pagina, la terra, il clima e le sfide dell'agri-food, l'alfabeto del futuro fa tappa ad Alba, appuntamento mercoledì 30 settembre alla Fondazione Ferrero per il tour in collaborazione con Intesa San Paolo. L'evento itinerante porta nella capitale delle Langhe i grandi temi del nostro tempo con ospiti e giornalisti. Passiamo adesso al web con i quotidiani online, targato CN, tangenziale e terzo ponte sul Tanaro. Alba chiede un incontro a provincia e regione, servono tempi certi e sinergia. Il sindaco Alberto Gallo e Gatto e l'assessore Edoardo Fenocchio chiedono un aggiornamento sul terzo lotto della tangenziale, sulle opere complementari e sulla progettualità del nuovo attraversamento. L'obiettivo è conoscere stato di progetti, prossimi passaggi e tempistiche ipotizzabili. Cuneo dice appunto it in apertura la cronaca: ho avuto dei ladri in casa e mi sono difeso. La chiamata di Roberto Mollo al 112 dopo gli spari. È stato diffuso l'audio della telefonata del 35enne di Baldissero ai carabinieri. Sono disperato, avevo paura. Cuneo24.it in primo piano, lo stadio Paschiero. Cuneo investe ancora 330.000 euro per sicurezza e videosorveglianza. Il comune approva il progetto esecutivo del secondo lotto di interventi sull'impianto di Corso Mondovì. Si punta ai fondi regionali piemontesi per coprire 300.000 euro della spesa. Vediamo ancora Idea Web TV, la provincia che ama libretti e buoni delle Poste Italiane. La Granda custodisce quasi 3 miliardi di euro, seconda in Piemonte dopo Torino, il primato raccontato per i 150 dei fruttiferi. E con questo titolo per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.
2: Vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare sulla strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso, lavoro, amore.

0: Con Alex Britti, supereroi, siamo arrivati alle 7.14, quindi è il momento di cominciare questa giornata insieme, passare queste prime ore del mattino in compagnia con l'informazione a carattere locale, ma molto altro. Per cominciare bene iniziamo a scoprire questo 24 settembre, questo giovedì 24 settembre, cosa ci nasconde, tutte le caratteristiche, le curiosità, i fatti storici del passato con l'Accadde Oggi di Francesco Cataldo.
1: 24 settembre 2026 e giovedì la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959 da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo e nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre. Nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli e nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni nel 1963, gli attori Chiara Noschese nel 1968 e Sergio Muniz nel 1977 e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Il legame di ogni rapporto, sia nel matrimonio, sia nell'amicizia, sta nella conversazione. Oscar Wilde.

0: Abbiamo ascoltato Mina con Se telefonando, perché così come ci ha raccontato bene Francesco Cataldo, nella giornata di oggi, il 24 settembre, di 68 anni fa, del 1958, la cantante Mina appunto ruba la scena dei Bis agli ospiti d'onore Natalino Otto e Flo Sandons, che le pronosticano appunto una splendida carriera, così come poi è stato. 7:21, diamo spazio al meglio delle Badole Online per iniziare questa giornata col piede giusto, con il sorriso e il buon umore.
1: Vi siete persi le Badole Online? Ma state scherzando? Ma noi non possiamo assolutamente perderci! Comunque, nessun problema, niente panico. Se vi siete persi qualcosa, questo è proprio l'appuntamento per riascoltare il meglio.
2: Le moscovite fanno tutto un altro club. Allora, l'8 marzo loro hanno deciso che tradiscono. Sono 200, lo facciamo solo in questo giorno, loro hanno detto. Sono iscritte a questo club, hanno una lista di numeri di telefono interessanti, tra virgolette, loro se lo scambiano, no? C'è una regola, non si può andare due volte con lo stesso partner, ogni anno si cambia, cioè praticamente fai 200 bigliettini in una birnia, no? Come si direbbe da noi, poi 200 bigliettini da un'altra birnia, accoppi i bigliettini e ciao, e ti fai questo 8 marzo fatto così.
3: E ogni anno si cambia.
2: E ogni anno però, cioè se, che ne so, la persona, come possiamo dire, Ingrid viene fuori con, che ne so, Vladimir. Il prossimo anno Ingrid e Vladimir non si possono più accoppiare.
3: Ho capito
2: com'è la storia,
3: sì,
2: della vacca moria.
3: Ma poi quella, come la mettono il nome? Non lo so come la mettono.
2: No, non andiamo poi troppo a mettere il naso lì, ma è meglio.
4: Il meglio, solo il meglio delle Badole Online.
5: Pillole di buon umore.
2: Cerchiamo sempre di trovare un moroso a Carmen. È arrivata con la fotocopia di un articolo. Vuoi scoprire se l'uomo è giusto? Portalo in gelateria. Tu cominci a farmi paura.
3: Ho fatto anche la fotocopia.
2: Ecco.
3: Operativa. Vedi, no, che io sono un'impiegata modello.
2: Vuol dire che tu sei entrata in questa situazione. Sono contenta, però cominci già a farmi paura adesso.
3: No, ma l'azienda dovrebbe essere contenta. Sai che quando un dipendente è felice sentimentalmente e produttivo anche sul lavoro.
2: Sono assolutamente d'accordo con te, non per niente tutti i giorni faccio sta manfrina che devo cercare un fidanzato, non per niente, capito? Perché se no non lo farei.
5: Radio Piemonte Sound, amica radio, ti accompagna con l'allegria e la simpatia delle Badole Online.
6: Se sei sincero o no.

C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura del

0: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova, fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.
1: Radio Piemonte Sound.

0: Edoardo Bennato con ogni settimana ci ha accompagnato alle 7.31 di questo giovedì 24 settembre, dunque l'appuntamento con l'informazione. Spazio alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: A New York, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, Xi Jinping ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole. In primo piano il duro intervento ieri di Pezeshkian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Noi non siamo terroristi, ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e promettendo massima resistenza a sanzioni e bulli. L'Iran deve cambiare toni e rinunciare all'atomica, commenta il ministro degli esteri italiani. Il Colosseo rimarrà chiuso anche oggi dopo l'incidente sul lavoro che è costato la vita all'operaio specializzato Andrea Moretti, 22 anni, precipitato da 10 metri mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione. Serata da incubo a Torino per la nazionale maschile di pallavolo, il cammino degli azzurri agli europei finisce ai quarti a sorpresa contro la Finlandia, che vince al tie break. Domani le semifinali Francia, Finlandia e Polonia, Slovenia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo giovedì 24 settembre con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. In apertura del quotidiano La Stampa, spariti 90 negozi in 80 anni vacilla, in 8 anni scusate, vacilla il mito di Cuneo, isola felice. Il report della Camera di Commercio dal 2019 al primo semestre del 2026 fotografa il grande cambiamento. A fronte di tante chiusure in città, aumentano invece alberghi, ristoranti e case vacanze. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata all'Alstom che conquista Berlino. L'azienda ha presentato il nuovo Intercity, la più importante fiera europea dei treni. Voltiamo pagina, il primo piano dedicato al titolo di apertura: più ristoranti, chiudono i negozi e la rivoluzione del commercio. Meno 16,1% la perdita delle attività al dettaglio nella Granda. A Cuneo città il calo è più contenuto ma supera il 10%. 16 negozi di abbigliamento che hanno chiuso nel capoluogo dal 2019 a oggi, male anche le edicole. Sempre in primo piano nella pagina successiva, Via Roma in controtendenza, il top delle vendite resta lì. Il titolare di una storica agenzia immobiliare commenta la situazione del borgo antico. La pedonalizzazione, una svolta, vicino a Piazza Galimberti i locali di maggiore valore. I marchi forti e attrattivi vincono soprattutto nell'abbigliamento per la concorrenza dell'e-commerce, i piccoli artigiani non reggono i costi. Andiamo oltre a pagina 35, il titolo a cui è dedicato la foto d'apertura: a Berlino la fiera dei treni parla a Cuneese, l'Alstom di Savigliano protagonista al maxi evento della mobilità su rotaia con la presentazione del nuovo Intercity 200. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca: spese i fondi Covid del negozio di ottica per un'auto di lusso, il giudice lo assolve. Il prestito di 25.000 euro della banca nel 2020 garantito dallo Stato per riorganizzare l'attività dopo la pandemia. Troviamo anche le dichiarazioni del maresciallo della Guardia di Finanza che dice: lo stesso giorno in cui la banca ha accreditato i 25.000 euro sul conto dell'imputato, questi ha eseguito un bonifico a favore di un ex dipendente. Troviamo anche le dichiarazioni del direttore della filiale bancaria che dice: questo tipo di finanziamento veniva erogato dall'istituto bancario, la garanzia dello Stato interviene nel caso in cui il debitore non paga. A pagina 37, la dignità del lavoro nell'agroalimentare, non c'è futuro se qualcuno viene sfruttato. Ieri confronto sull'argomento al convegno nell'ambito di Terra Madre a Torino con il messaggio dell'ex procuratore Caselli. Troviamo anche le dichiarazioni di Francesco Cappello che dice: l'innovazione delle filiere non può essere solo produttiva tecnologica, deve essere sociale. E poi ancora a pagina 37, la vendemmia che fa male, minacce dai caporali, l'accoglienza così non va. Don Domenico De Giorgis, il direttore della Caritas di Alba, fra intimidazioni, troppe richieste, il silenzio delle istituzioni. E poi dichiara: non si fa abbastanza per togliere dalla strada chi arriva in cerca di un'occupazione. A pagina 38, un ospedale che insegna e ricerca, offre ai pazienti più della tecnologia. Luigi Fenoglio, già primario di medicina a Cuneo, guida il progetto della didattica e presiede il congresso. E poi dichiara: la settimana offre la conoscenza e l'aggiornamento sui principali temi scientifici. A pagina 39, la terra, il clima e le sfide dell'agri-food, l'alfabeto del futuro fa tappa ad Alba, appuntamento mercoledì 30 settembre alla Fondazione Ferrero per il tour in collaborazione con Intesa San Paolo. L'evento itinerante porta nella capitale delle Langhe i grandi temi del nostro tempo con ospiti e giornalisti. Vediamo ancora un titolo legato a società, cultura e spettacoli, alcuno bike festival, la festa è sui pedali fra inclusione e campioni. Novità domani in Piazza Galimberti al via la sesta edizione del festival che quest'anno propone nuovi eventi come la sfida fianco a fianco e la fluviale. Fra gli ospiti attesi Fabiano Fontanelli e Sonny Cobrelli. Passiamo adesso al web con i quotidiani online, targato CN in apertura tangenziale, terzo ponte sul Tanaro, Alba chiude un incontro a provincia e regione, servono tempi certi e sinergia. Il sindaco Alberto Gatto e l'assessore Edoardo Fenocchio chiedono un aggiornamento sul terzo lotto della tangenziale, sulle opere complementari e sulla progettualità del nuovo attraversamento. L'obiettivo è conoscere stato dei progetti, prossimi passaggi e tempistiche ipotizzabili. Alcuno dice punto it in apertura di home page, la cronaca, ho avuto dei ladri in casa e mi sono difeso, la chiamata di Roberto Mollo al 112 dopo gli spari, è stato diffuso l'audio della telefonata del 35enne di Baldissero ai carabinieri, sono disperato, avevo paura. Cuno24.it, stadio Paschiero, Cuno investe ancora 330.000 euro per sicurezza e videosorveglianza, il comune approva il progetto esecutivo del secondo lotto di interventi sull'impianto di Corso Monviso, si punta ai fondi regionali piemontesi per coprire 300.000 euro della spesa. Idea Web TV e poi chiudiamo, il titolo, la provincia che ama libretti e buoni delle poste italiane, la grande custodisce quasi 3 miliardi di euro, seconda in Piemonte dopo Torino, il primato raccontato per i 150 anni dei fruttiferi. E con questo per il momento è tutto.

0: tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

Night Fever, i Bee Gees su Radio Piemonte Sound, Amica Radio 7.50. Questo significa solo appuntamento con le stelle, con la nostra astrologia che ci racconta segno per segno tutto ciò che ci dobbiamo aspettare per questa giornata e i consigli utili, diciamo, per affrontarla al meglio.

cielo e diamo un'occhiata a quello che ci consigliano le stelle per affrontare al meglio la giornata, oggi 24 di settembre. Ariete, fate salire le vostre ragioni con tranquillità. Toro, uno stato d'animo discordante vi creerà difficoltà con gli altri. Gemelli, giornata adatta per prendervi delle soddisfazioni. Cancro, sarete in armonia con voi stessi e con le persone vicine. Leone, cercate di essere più tolleranti verso il prossimo. Vergine, piccole tensioni in amore saranno per fortuna rapidamente risolte. E Bilancia, approfittate di una maggiore dolcezza per appianare i contrasti. Veniamo allo Scorpione, dove ritroverete almeno parzialmente il vostro buon umore. E poi ci sono anche gli amici del Sagittario, giornata favorevole al lavoro mentale, alla comunicazione. Capricorno, approfittate di una maggiore serenità che vi darà magari, perché no, un amico. Acquario, il lavoro procederà in modo scorrevole e non avrete noie. Veniamo all'ultimo segno, quello dei Pesci, vi converrà dosare opportunamente le energie fisiche. È tutto con i consigli dalle stelle, che tornano domani.

0: E Pinguini Tattici Nucleari insieme a Fabri Fibra con Goya ci accompagnano all'altra immancabile rubrica che condisce le nostre mattine, che è quella dell'Accadde Oggi, dell'almanacco che con i fatti storici del passato, le curiosità, le caratteristiche, ma anche i compleanni dei personaggi famosi, ci racconta la data di oggi, che appunto per oggi è 24 settembre, giovedì. Allora, la linea Francesco Cataldo.
1: 24 settembre 2026 e giovedì la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959 da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo. E nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche, raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre. Nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli. E nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy, nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni, nel 1963, gli attori Chiara Noschese, nel 1968, e Sergio Muniz, nel 1977, e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno, nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Live and Let Die dei Wings l'abbiamo ascoltato perché oggi è il compleanno di Linda McCartney, la moglie di Paul McCartney e musicista cantante anche dei Wings tra le altre cose. Questa canzone venne scritta come e poi scelta come colonna sonora del film Agente 007 Vivi e lascia morire del 1973. 8.01, tempo di informazione, diamo la linea come sempre alla redazione nazionale che ci dà gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. A New York intanto è stato il giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin venga fermato.
1: Un'accoglienza dai toni solenni e dal forte valore simbolico ha dato il via alla visita di stato di 3 giorni del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti. Ad attenderlo alla Joint Base Andrews è stato direttamente il presidente Trump. Un gesto cerimoniale d'eccezione accompagnato dal picchetto d'onore delle forze armate. Nel suo primo messaggio ufficiale diffuso all'arrivo sul suolo americano, Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali.
2: Intelligenza artificiale sbarca al Consiglio di Sicurezza dell'ONU e i dirigenti di 3 delle più importanti compagnie del settore a livello globale, Sam Altman di OpenAI, Dario Modei di Anthropic e Clément de Lange di Hugging Face, hanno parlato degli sviluppi e dei rischi dell'IA di fronte a 15 membri del Consiglio. Secondo Altman, l'intelligenza artificiale può essere un nuovo rinascimento, ma dall'altra parte può muoversi più velocemente delle nostre istituzioni e serve attenzione. Il CEO di OpenAI ha spiegato al Consiglio di Sicurezza che l'intelligenza artificiale deve essere realizzata per le persone e deve mettere le persone al centro affinché però siano anche responsabilizzate.
1: La cronaca: non era agganciato all'imbrigatura di sicurezza l'operaio 22enne caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti. Il ministro della Cultura Alessandro Giulia ha ordinato l'interruzione di ogni lavoro, mentre la premier Giorgia Meloni ha parlato di un episodio inaccettabile.
2: L'aula di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega sul nucleare già approvato lo scorso giugno alla Camera. Il provvedimento, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sulle centrali atomiche, ha ricevuto l'ok del Senato con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti. Scelta coraggiosa e di buon senso il commento di Giorgia Meloni, considerato che dopo quasi 40 anni l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare.
1: Lo sport, il volley, grande delusione per l'Italia, eliminata ai quarti degli europei dalla Finlandia dopo una sfida chiusa 3-2 al tie break. Gli azzurri vincono il primo set, poi perdono il secondo e il terzo, reagiscono nel quarto e trascinano il match al quinto, dove la Finlandia però è più lucida e chiude 15-13. A fine gara ha parlato il tecnico degli azzurri Fefe De Giorgi, sentiamolo.
3: Siamo qui a commentare una cosa chiaramente che ci fa molto male, bisogna accettare quello che è il risultato del campo e dare merito agli avversari, però ci sono chiaramente delle cose che siamo riusciti a resistere, a cambiare nel momento in cui dovevamo probabilmente dare la zampata finale, siamo un pochino mancati.
2: È tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Appuntamento con l'informazione a carattere locale, leggiamo i principali titoli di Cuneo della nostra provincia. Iniziamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. In apertura, spariti 90 negozi in 8 anni, vacilla il mito di Cuneo, isola felice. Il report della Camera di Commercio, dal 2019 al primo semestre del 2026 fotografa il grande cambiamento. A fronte di tante chiusure in città, aumentano invece alberghi, ristoranti e case vacanze. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata all'Alstom, che conquista Berlino. L'azienda ha presentato il nuovo Intercity alla più importante fiera europea dei treni. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura: più ristoranti, chiudono i negozi e la rivoluzione del commercio. Meno 16,1% la perdita delle attività al dettaglio nella Granda, a Cuneo città. Il calo è più contenuto ma supera il 10%, 16 negozi di abbigliamento che hanno chiuso nel capoluogo dal 2019 a oggi, male anche le edicole. Sempre in primo piano ma nella pagina successiva, Via Roma in controtendenza, il top delle vendite resta lì. Il titolare di una storica agenzia immobiliare commenta la situazione del borgo antico: la pedonalizzazione una svolta, vicino a Piazza Galimberti locali di maggiore valore. I marchi forti e attrattivi vincono soprattutto nell'abbigliamento, per la concorrenza dell'e-commerce i piccoli artigiani non reggono i costi. Andiamo oltre a pagina 35, il titolo a cui è dedicata la foto di apertura: a Berlino, la fiera dei treni parla cunese. L'Alstom di Savigliano protagonista al maxi evento della mobilità su rotaia con la presentazione del nuovo Intercity 200. Voltiamo pagina e passiamo alla cronaca: spese i fondi Covid del negozio di ottica per un'auto di lusso. Il giudice lo assolve. Il prestito di 25.000 euro della banca nel 2020 garantito dallo Stato per riorganizzare l'attività dopo la pandemia. Troviamo anche le dichiarazioni del maresciallo della Guardia di Finanza, che dichiara: lo stesso giorno in cui la banca ha accreditato i 25.000 euro sul conto dell'imputato, questi ha eseguito un bonifico a favore di un ex dipendente. E poi troviamo le parole del direttore della filiale bancaria, che dice: questo tipo di finanziamento veniva erogato dall'istituto bancario, la garanzia dello Stato interviene nel caso in cui il debitore non paga. A pagina 37, la dignità del lavoro nell'agroalimentare, non c'è futuro se qualcuno viene sfruttato. Ieri confronto sull'argomento al convegno nell'ambito di Terra Madre a Torino, con il messaggio dell'ex procuratore Caselli. Troviamo anche le dichiarazioni di Francesco Cappello: l'innovazione delle filiere non può essere solo produttiva o tecnologica, deve essere sociale. Sempre a pagina 37, la vendemmia che fa male, minacce dai caporali e l'accoglienza così non va. Don Domenico De Giorgis, il direttore della Caritas di Alba, fra intimidazioni, troppe richieste e il silenzio delle istituzioni. E poi dichiara: non si fa abbastanza per togliere dalla strada chi arriva in carcere in cerca di un'occupazione. A pagina 38, un ospedale che insegna e ricerca, offre ai pazienti più della tecnologia. Luigi Fenoglio, già primario di medicina a Cuneo, guida il progetto della didattica e presiede il congresso. E troviamo anche le sue dichiarazioni: la settimana offre la conoscenza e l'aggiornamento sui principali temi scientifici. Vediamo ancora un tema per quanto riguarda società, cultura e spettacoli. Al Cuneo Bike, la festa è sui pedali, fra inclusione, campioni e novità. Domani in Piazza Galimberti al via la sesta edizione del festival, che quest'anno propone nuovi eventi come la sfida fianco a fianco e la fluviale. Fra gli ospiti attesi Fabiano Fontanelli e Sonny Colbrelli. Passiamo adesso al web con i quotidiani online. Targato CN in apertura: tangenziale terzo ponte sul Tanaro. Alba chiede un incontro a provincia e regione, servono tempi certi e sinergia. Il sindaco Alberto Gatto e l'assessore Edoardo Fenocchio chiedono un aggiornamento sul terzo lotto della tangenziale, sulle opere complementari, sulla progettualità del nuovo attraversamento. L'obiettivo è conoscere stato dei progetti, prossimi passaggi e tempistiche ipotizzabili. Cuneodice.it in apertura la cronaca: ho avuto dei ladri in casa e mi sono difeso. La chiamata di Roberto Mollo al 112 dopo gli spari. È stato diffuso l'audio della telefonata del 35enne di Baldissero ai carabinieri: sono disperato, avevo paura. Cuneo24.it in apertura, in primo piano: Baldissero d'Alba, un proiettile e 12 colpi nella notte. Le prime analisi medico-legali indicano che uccidere il giovanile Lazzari sarebbe stato un solo proiettile. Roberto Mollo, il 35enne che ha sparato dal balcone, è indagato per omicidio e tentato omicidio. Gli accertamenti tecnici decideranno la qualificazione del reato. Vediamo ancora Idea Web TV, l'apertura: la provincia che ama libretti e buoni delle poste italiane, la Granda custodisce quasi 3 miliardi di euro, seconda in Piemonte dopo Torino, il primato raccontato per i 150 anni dei fruttiferi. E con questo titolo per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: 8:18, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, che se vi siete sintonizzati in questo momento sulle nostre frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Iniziamo la giornata, continuiamo la mattinata insieme, lo facciamo con il meglio delle Badole. Ogni mattina vi proponiamo il meglio del meglio per ripercorrere anche i 25 anni di storia di questo programma cult, appunto, di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Appunto, vi riproponiamo il meglio del meglio, ma anche per iniziare col piede giusto, con le risate, con il buon umore.
1: Aria di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto, proprio per celebrare questi 25 anni, con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto. E ve li riproponiamo.
2: Tu lo puoi ballare se ti va come ti pare.
3: Se l'uomo è un po' pigro sotto le lenzuola, insomma, non va tanto bene, giusto, socia?
4: Beh, questo è un campanello d'allarme, quindi
3: ecco perché magari non è pigro con qualcun altro.
4: Appunto, è quello. Magari si stanca con qualcun altro e si riposa a casa.
3: E guardala.
5: Le Badone Online, dal lunedì al venerdì, con Radio Piemonte Sound.
6: Ti matricoli che ho l'aereo un po' moscia, eh?
7: Sì.
6: Cosa c'è?
7: Mi fai ridere.
3: Cara Olga, se vuoi metterti proprio lo stivale bianco, fai cosa vuoi. Sappi che se vai in determinate strade poi devi dire quanto fa, ecco. Poi, per carità, nella vita uno fa quello che
4: certo,
3: crede, no?
4: Sì, beh, certo.
3: Io lo stivale bianco lo metterei di pomeriggio, ma per carità, ma gusta, eh.
8: Badole Online su Radio Piemonte.

0: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne, presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.

0: Ligabue con il suo ultimo singolo Qualcosa per te ci ha accompagnato all'appuntamento con l'informazione. La linea a Nicola De Muro della redazione nazionale che ci dà gli ultimi aggiornamenti. Italia Mondo.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. A New York Donald Trump accoglie Xi Jinping, che in un breve scambio auspica la strada della collaborazione e non dello scontro. All'Assemblea Generale dell'ONU fa rumore il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian, che scarica al mittente le accuse di terrorismo, mentre l'ucraino Zelensky sostiene che è solo Putin a non volere la pace. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, accoglienza col tappeto rosso, come fu per Vladimir Putin, all'arrivo a New York di Xi Jinping, ricevuto da Donald Trump. Dovremmo essere partner, non rivali. In tal modo possiamo completarci e giovare al mondo, ha detto il presidente cinese, e l'omologo americano ha parlato di incontro breve ma piacevole in primo piano. Il duro intervento ieri in assemblea di Pezeshkian. Avevo preparato un discorso prima di venire qui, ma ieri il presidente americano ci ha descritto come terroristi. Non siamo terroristi ma vittime del terrorismo, ha scandito il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e quella dell'ucciso Ayatollah Ali Khamenei, e promettendo la massima resistenza a sanzioni e bulli. L'Iran deve cambiare toni e rinunciare all'atomica, commenta il ministro degli esteri italiani, che poi ha sollecitato una tregua tra Russia e Ucraina, dando la disponibilità italiana al dialogo. Il leader di Kiev, Zelensky, si dice disponibile a un trilaterale con Putin, sostenendo che è solo lui a non volere la pace, e si attiva la diplomazia americana. In proposito, faccia a faccia ieri tra i capi delle diplomazie di Mosca e Washington, Lavrov e Rubio, che ha anche annunciato l'invito allo stesso Putin a Miami per il G20 di dicembre.
1: E un elicottero russo ha violato i confini polacchi per 42 secondi. Varsavia ha fatto immediatamente

0: finalmente alzare i caccia. Torniamo in Italia. Con 81 sì, 51 no e 7 astenuto, l'Aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare sostenibile. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la Premier Meloni. L'energia atomica renderà il paese autonomo, prime centrali nel 2033, ha detto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Critiche le opposizioni, una follia economica, noi chiediamo investimenti in rinnovabili, reti e accumuli per abbassare i prezzi e ridurre la dipendenza dal gas. E oggi in Consiglio dei Ministri è atteso il decreto con la norma sul tetto al 30% del numero di stranieri nelle classi. E ieri al Question Time alla Camera il ministro dell'Economia Giorgetti ha detto la volontà del governo è rendere strutturale l'abolizione del bollo auto e di tagliare le tasse ai ceti medi. E poi Giorgetti è tornato a parlare di conti pubblici dopo che l'Istat ha confermato per l'Italia il deficit al 3,1% del PIL, obbligando l'Italia a rimanere nella procedura dell'Unione Europea per deficit eccessivo.
1: Abbiamo fallito? Noi siamo esattamente in linea con il preventivato che il Parlamento peraltro ha approvato, e cioè con l'uscita della procedura di infrazione che dovrà avvenire l'anno prossimo. Se fossimo usciti anticipatamente non solo avremmo rispettato i risultati, ma avremmo fatto e reso un servizio alla Repubblica Italiana, non a questo governo.
0: Ieri sera la fiaccolata per Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto dopo essere precipitato nel vuoto durante i lavori al Colosseo. La Procura di Roma procede per omicidio colposo. Anche oggi il Colosseo rimarrà chiuso mentre i sindacati puntano l'indice contro la catena di appalti. Alessio Galea.
2: Lavorava di notte all'installazione della nuova illuminazione del Colosseo, poi l'improvvisa caduta nel vuoto da 10 metri d'altezza, vani tentativi di soccorso del 118. Andrea Moretti, operaio rocciatore di appena 22 anni del Teramano, muore. Dalle prime ricostruzioni sarebbe stato trovato con l'imbracatura non agganciata alla fune. La Procura di Roma procede per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, ha disposto l'autopsia. Tra le ipotesi un malore o un errore umano. Una morte inaccettabile, dice la Premier Meloni, che chiede sia fatta piena luce, assicurando il massimo impegno a compiere ogni sforzo affinché tragedie simili non si ripetano più. Ieri pomeriggio la fiaccolata per Andrea al Colosseo, organizzata dalla CGIL, che denuncia. La vittima è ancora una volta un lavoratore inserito nella catena di un appalto pubblico. Il segretario generale Landini ha ribadito la gravità della situazione e ricordato la raccolta firme in corso avviata dal sindacato per cambiare le leggi sul sistema degli appalti. L'ennesimo incidente all'indomani dei dati diffusi dall'INAIL. Nel 2025 1189 i morti sul posto di lavoro, ben 3 al giorno.
0: Serata da incubo per la nazionale maschile di pallavolo. Il cammino degli azzurri negli europei finisce quarti di finale contro la Finlandia, che vince al tie break e vola in semifinale contro la Francia. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: La profezia del capitano.
4: È una di quelle partite dove ci sta il tie break e quindi c'è da entrare con quel mood lì in campo e battagliare sul tempo.
3: Simone Giannelli l'aveva predetto, tie break è stato, e quando Jurij Romanò mette fuori l'ultima parallela consegnando il match alla Finlandia, la previsione realizzata diventa la materializzazione di un incubo per l'Italia. Fuori dall'Europeo davanti al pubblico di casa, oltre 8.000 a tifare al Palavela di Torino, eliminati da una buona squadra ma non ancora top. Punto a punto il primo set 25-21 per gli azzurri, punto a punto il secondo 28-26 per la Finlandia, che nel terzo domina 25-16. Gli azzurri pareggiano il conto col 25-20 del quarto e partono di slancio nel tie break 5-2 per noi, solo un'illusione. Finisce 15-13 per la Finlandia, che vola alle Final Four di Milano. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia, sabato la finale. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
0: Calcio, vigilia del debutto dell'Italia in Nations League. Domani sera a Roma la nazionale nuovamente affidata a Roberto Mancini affronta il Belgio nel primo incontro del girone, che comprende anche Turchia e Francia. Il torneo scatta oggi con 4 incontri. Spicca Olanda-Germania. Ed è tutto per ora, a più tardi.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili rallentamenti tra Fossano e Marene in direzione Torino. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugliere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Chivasso e Settimo verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: L'informazione a carattere locale, iniziamo con i titoli dei settimanali di Cuneo della nostra provincia, appunto iniziamo dalla prima pagina della guida che potete trovare in edicola. In apertura Cuneo scopre la sua nuova biblioteca dal 26 al 29 settembre, 4 giorni di festa ed iniziative per tutti i cunesi per l'inaugurazione del polo culturale SC. Palazzo Santa Croce apre le porte alla città dopo l'imponente intervento di recupero avviato nel 2023, un patrimonio di oltre 350.000 libri e uno spazio pubblico aperto al territorio. La foto di apertura è dedicata a Cuneo per la pace vista dagli occhi dei bambini, un corteo festoso e colorato in centro città. Poi ancora nascite e scomposizione delle liste civiche, l'ultimo nato nel panorama cittadino si chiama Cuneo Prossima. E poi ancora stangata su tariffe e ticket per esami, prelievi e visite, si allungano le liste d'attesa, rincari per oltre 600 prestazioni di specialistica. Il caro gasolio soffoca le imprese e le famiglie, sconti sulle accise e taglio del bollo non bastano. E poi ancora un titolo dalla prima pagina della guida: a Cuneo in 2 anni e mezzo intercettate 500 persone senza fissa dimora, un nuovo centro servizi per affrontare meglio il fenomeno. Passiamo adesso al web con le aperture online dei settimanali, iniziando dalla Fedeltà di Fossano. In apertura l'attualità, il fotovoltaico a terra, primato fossanese, il censimento commissionato dalla provincia, più di 1.000 ettari occupati in Granda, un decimo dei quali a Fossano. La Gazzetta d'Alba, in apertura una ciclabile da Piazza Ferrero a via Einaudi, per l'opposizione si rischia di bloccare il traffico, il tema è emerso durante il consiglio comunale della scorsa settimana. Vediamo adesso il Savignanese, in apertura i controlli sui locali, 4 attività sanzionate dalle forze dell'ordine, misure più stringenti con le norme post Cramontana, giro di vite sui pubblici esercizi di Savigliano. La polizia locale, in collaborazione con la locale stazione dei carabinieri, ha avviato una serie di controlli sulle attività di somministrazione con l'obiettivo di verificare il rispetto delle norme di sicurezza e le regolarità degli spazi destinati alla clientela. Vediamo il Corriere di Saluzzo, in apertura paesana, assegnata la Stella d'Oro di Eccellenza, premio per un po' di sosta ai piedi del Monviso. L'area sosta camper un po' di sosta ai piedi del Monviso ha ricevuto la prestigiosa Stella d'Oro di Eccellenza da parte della Confederazione Italiana Campeggiatori. L'Unione Monregalese, in apertura la sicurezza, niente ronde ma osservatori, l'idea che piace al prefetto, il dottor Savastano, verrà a Mondovì per approfondire l'iniziativa. Ci colleghiamo adesso con la redazione della Bisalta per un'anteprima del settimanale.
1: Sulla prima pagina del numero della Bisalta in uscita questa settimana troviamo innanzitutto come titolo d'apertura "In sicurezza, non solo percezione, 3 interpellanze in consiglio comunale", su un tema che negli ultimi tempi ha fatto molto discutere la cronaca cuneese. Dopodiché dedichiamo un'intera pagina 2, un'intervista alla presidente di Slow Food Barbara Lappini, in vista dell'edizione numero 16 di Terra Madre, la prima della scomparsa di Carlin Petrini. Dopodiché, per provincia, programma scuole per il Parco del Monviso, e invece per quanto riguarda economia, una filiale a Pinerolo per la BCC Alpi Marittime, e per agricoltura il caldo rallenta la raccolta delle castagne. Della cronaca dei paesi invece si parla di candidature al bando città rigenerative per Cuneo. Per Borgo San Dalmazzo sabato 26 settembre si presenta Zack Snyder, a Bienette l'agricoltura e le sue storie in esposizione, premi all'eccellenza e attività per i giovani, e a Veragno, a Chiusa di Pesio, la nottola gigante ha trovato rifugio in Piemonte, e poi in particolar modo nelle Alpi Marittime, e a Boves il 19 settembre nel segno della memoria.

0: Beyoncé con Love on Top, 8:49 su Radio Piemonte Sound, amica radio. Una giornata, una mattinata che è iniziata con il fresco e che appunto ha visto la temperatura abbassarsi già nella giornata di ieri. Però da come si legge sul quotidiano La Stampa di quest'oggi sembra che sia un fresco destinato a durare poco, nel senso che già a partire da domenica ci sarà un nuovo promontorio subtropicale e avanzerà e si consoliderà in un'ottobrina di fine settembre che replicherà in piccolo la grande estate. Questo appunto quanto si legge per quanto riguarda il meteo sul quotidiano La Stampa. Questo era un po' per aggiornarvi sulle condizioni meteo. Oggi comunque è iniziato appunto, come vi dicevo, con il fresco, quindi si sta ancora bene, appunto godiamoci queste temperature un po' più basse rispetto a questa lunghissima estate di caldo. Giovedì 24 settembre scopriamo ancora una volta i fatti storici del passato, le curiosità e tutti i compleanni dei personaggi famosi che celebreremo, quelli che riguardano la musica, come sempre con Francesco Cataldo e il suo almanacco.
1: 24 settembre 2026 e giovedì la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959 da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo. E nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche, raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre. Nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli. E nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy, nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni, nel 1963, gli attori Chiara Noschese, nel 1968, e Sergio Muniz, nel 1977, e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno, nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Con Every Breath You Take dei Police vi diamo ancora un'altra curiosità legata alla giornata di oggi, a questo 24 settembre, perché secondo Forbes nel 2008, 18 anni fa, veniva stilata la classifica annuale appunto dal giornale Forbes, che metteva i Police in cima alla classifica dei musicisti più pagati di quell'anno, perché grazie al tour di riunificazione del gruppo incassarono, pensate, 115 milioni di dollari. Allora appunto noi l'abbiamo ascoltati con Every Breath You Take. Diamo qualche consiglio utile qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, poi ancora la musica con Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Torna Cuneo Bike Festival.
2: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in Piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
1: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
2: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
1: È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW, scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
3: Sei già diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, 9.02 per questo giovedì 24 settembre, quindi siamo arrivati all'appuntamento delle 9, siamo leggermente andati lunghi, ma appunto adesso diamo la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Mosca si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira paesi del Mediterraneo come Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo El Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. A New York intanto è stato il giorno del discorso del presidente ucraino Zelensky davanti all'Assemblea Generale dell'ONU. Il leader ucraino ha lanciato un appello affinché Putin ne venga fermato.
1: L'Iran è vittima di terrorismo e non si piegherà ai bulli che non rispettano il diritto internazionale. Così il presidente iraniano Pezeshkian ha replicato ieri a Trump dal palco dell'ONU. A sostegno delle sue accuse mostra al mondo le foto dei bimbi uccisi a scuola sotto le bombe americane. Davanti alle immagini la delegazione americana ha lasciato l'aula. Non siamo mai stati un aggressore, ma ci difenderemo, ha spiegato Pezeshkian all'Assemblea Generale.
2: Trump intanto ha accolto il presidente cinese Xi Jinping pronto per una visita di 3 giorni negli Stati Uniti. Nel suo primo messaggio ufficiale Xi Jinping ha auspicato un clima di collaborazione pragmatica tra le due superpotenze, affermando che Cina e Stati Uniti dovrebbero essere partner e non rivali. Si torna alla Casa Bianca dopo 11 anni dall'ultima visita su invito di Barack Obama. Dalla politica sui dazi alle restrizioni tecnologiche sull'intelligenza artificiale fino allo strumento dei minerali critici sono diverse le questioni nell'agenda di colloqui.
1: La cronaca sarebbe stato un solo proiettile a raggiungere il 36enne morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba in provincia di Cuneo, mentre tentava un furto in un cascinale. Sarebbero questi i risultati delle prime analisi medico-legali svolte all'obitorio civico di Torino su indicazione della procura di Asti. Gli specialisti depositeranno le loro conclusioni fra 60 giorni. Per completare gli accertamenti è considerato indispensabile un sopralluogo.
2: Non era agganciato all'imbragatura di sicurezza l'operaio di 22 anni caduto da un'altezza di 10 metri mentre era al lavoro al Colosseo per l'installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia, mentre la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti.
1: Il calcio partirà dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. Il CT deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio dell'ex Milan Van Bommel. Una sfida delicata, quella in programma domani sera, in un girone complicato che vede anche Turchia e Francia. Mancini punterà subito su Alessandro Romano in regia, all'esordio assoluto con la maglia azzurra. Al suo fianco, nel 4-3-3 di base, ci saranno Barella e Tonali. Davanti a Donnarumma in difesa è scontata la presenza di Gianluca Mancini, mentre si giocano una maglia Scalvini e Coppola.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. In apertura del quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola: spariti 90 negozi in 8 anni, vacilla il mito di Cuneo, Isola Felice. Il report della Camera di Commercio dal 2019 al primo semestre del 2026 fotografa il grande cambiamento. A fronte di tante chiusure in città, aumentano invece alberghi, ristoranti e case vacanze. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata all'Alstom che conquista Berlino. L'azienda ha presentato il nuovo Intercity e la più imponente fiera europea dei treni. Voltiamo pagina. Il primo piano, più ristoranti chiudono i negozi, la rivoluzione del commercio. Approfondito il titolo di apertura: meno 16,1% la perdita delle attività al dettaglio nella Granda. A Cuneo città il calo più contenuto, ma supera il 10%. 16 i negozi di abbigliamento che hanno chiuso nel capoluogo dal 2019 a oggi. Male anche le edicole. Sempre in primo piano, ma nella pagina successiva, via Roma in controtendenza. Il top delle vendite resta lì. Il titolare di una storica agenzia immobiliare commenta la situazione del borgo antico. La pedonalizzazione, una svolta. Vicino a Piazza Galimberti, i locali di maggiore valore. I marchi forti e attrattivi vincono soprattutto nell'abbigliamento per la concorrenza dell'e-commerce. I piccoli artigiani non reggono i costi. Andiamo oltre a pagina 35. A Berlino la fiera dei treni. Parla cuneese l'Alstom di Savigliano, protagonista al maxi evento della mobilità su rotaia con la presentazione del nuovo Intercity 200. Voltiamo pagina e passiamo alla cronaca. Spese i fondi Covid del negozio di ottica per un'auto di lusso. Il giudice lo assolve. Il prestito di 25.000 euro dalla banca nel 2020, garantito dallo Stato per riorganizzare l'attività dopo la pandemia. Troviamo anche le dichiarazioni del maresciallo della Guardia di Finanza, che dichiara: lo stesso giorno in cui la banca ha accreditato i 25.000 euro sul conto dell'imputato, questi ha eseguito un bonifico a favore di una ex dipendente. Troviamo poi anche le parole del direttore della filiale bancaria: questo tipo di finanziamento veniva erogato dall'istituto bancario, la garanzia dello Stato interviene nel caso in cui il debitore non paga. A pagina 37, la dignità del lavoro nell'agroalimentare, non c'è futuro se qualcuno viene sfruttato. Ieri confronto sull'argomento al convegno nell'ambito di Terra Madre a Torino con il messaggio dell'ex procuratore Caselli. Troviamo anche le parole di Francesco Cappello, che dice: l'innovazione delle filiere non può essere solo produttiva o tecnologica, deve essere sociale. E sempre a parlare di agricoltura, la vendemmia che fa male, minacce dai caporali e l'accoglienza così non va. Don Domenico De Giorgis, il direttore della Caritas di Alba: fra intimidazioni, troppe richieste e il silenzio delle istituzioni. E poi troviamo anche le sue parole, dichiara: non si fa abbastanza per togliere dalla strada chi arriva in carcere in cerca di una occupazione. Voltiamo pagina. Un ospedale che insegna e ricerca, offre ai pazienti più della tecnologia. Luigi Fenoglio, già primario di medicina a Cuneo, guida il progetto della didattica e presiede il congresso. Le sue parole: la settimana offre la conoscenza e l'aggiornamento sui principali temi scientifici. Vediamo ancora un titolo dedicato a cultura, società e spettacoli a Cuneo. Al Cuneo Bike la festa è sui pedali, fra inclusione, campioni e novità. Domani in Piazza Galimberti al via la sesta edizione del festival, che quest'anno propone nuovi eventi come la sfida fianco a fianco e la fluviale. Fra gli ospiti attesi Fabiano Fontanelli e Sonny Colbrelli. Passiamo adesso al web, vediamo ancora gli aggiornamenti alle 9.13 di questo giovedì 24 settembre. Targato CN in apertura, ancora tangenziale e terzo ponte sul Tanaro. Alba chiede un incontro a provincia e regione, servono tempi certi e sinergia. Il sindaco Alberto Gatto e l'assessore Edoardo Fenocchio chiedono un aggiornamento sul terzo lotto della tangenziale, sulle opere complementari e sulla progettualità del nuovo attraversamento. L'obiettivo è conoscere stato dei progetti, prossimi passaggi e tempistiche ipotizzabili. Cunodice.it in apertura, ancora la cronaca: ho avuto dei ladri in casa e mi sono difeso. La chiamata di Roberto Mollo al 112 dopo gli spari. È stato diffuso l'audio della telefonata del 35enne di Baldissero ai carabinieri: sono disperato, avevo paura. Cuno24.it in apertura di homepage, il titolo aggiornato: il consiglio comunale boccia le censure dell'opposizione su Fideiussione e Fondazione Artea. Il consiglio comunale di Cuneo ha respinto le due mozioni di censura presentate appunto dal consigliere Boselli. la maggioranza ha difeso l'operato degli uffici, norme rispettate e controlli regolari. Chiudiamo con Idea Web TV, il titolo: la provincia che ama libretti e buoni delle Poste Italiane, la Granda custodisce quasi 3 miliardi di euro, seconda in Piemonte dopo Torino, il primato raccontato per i 150 anni dei fruttiferi. E con questo titolo è tutto per oggi con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia, e prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: Gusto, tradizione, spettacolo. L'autunno si accende a Caraglio. Dal 25 al 27 settembre torna la 48esima fiera d'autunno e la 23esima sagra degli gnocchi al Castelmagno. 3 giorni di gusto, tradizione e spettacolo. Assapora gli autentici gnocchi al Castelmagno preparati dalla Proloco di Caraglio. Venerdì i Tre Lilu in concerto a ingresso gratuito e sabato sera tutti con il naso all'insù per il grande spettacolo pirotecnico. Dal 25 al 27 settembre Caraglio ti aspetta.
1: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Concessionaria Suzuki, Garelli Automobili, a Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
4: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
5: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova, fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.
6: Radio Piemonte Sound.
5: Gli Zero Assoluto con Per Dimenticare, e poi diamo spazio alle parole dell'assessore alla mobilità del comune di Cuneo, Luca Pellegrino, che ci parlerà del Cuneo Bike Festival. Allora qui

0: Come vi anticipavo in precedenza, adesso parliamo del Cuneo Bike Festival, perché torna per la sesta edizione nella città di Cuneo, in piazza Galimberti, nei luoghi principali, appunto questo festival dedicato alla mobilità sostenibile e alla bicicletta. Tre giorni, a cominciare da domani venerdì, dal 25 settembre fino a domenica 27, con appuntamenti, iniziative, eventi e l'incontro con personaggi del mondo del ciclismo. È venuto in diretta ospite Luca Pellegrino, l'assessore alla mobilità del comune di Cuneo. Sentiamo allora le sue parole.
1: Il nostro intento non è di far agonismo, non è di far gara, perché ci sono quelli molto più bravi di noi a farlo, ma il nostro intento è di sponsorizzare, di pubblicizzare la bicicletta come mezzo di spostamento, anche come mezzo di spostamento lento. Quest'anno abbiamo cambiato un po' format, sì, sempre in piazza, sempre con delle attività per i ragazzi, quest'anno anche con delle attività per gli adulti, sempre con dei momenti, diciamo, di riflessione, ma anche con dei momenti un po' più di pedalata. Quest'anno partiamo già il venerdì mattina con le attività per le scuole, come ormai di consueto, e poi per tutto il weekend in piazza Galimberti. Perciò venerdì, sabato e domenica saremo presenti in piazza Galimberti con tutto il villaggio. Ci sarà anche con lo street food la possibilità di mangiare e di abbeverarsi, e ci saranno tante attività, oltre ai talk, tante attività per i bambini, e quest'anno anche qualcosa per gli adulti. Vabbè, sul sito Cuneo Bike Festival assolutamente trovate tutto il programma e tutte le attività. Voglio ricordare i momenti più interessanti, più importanti. Partiamo il venerdì sera con un duathlon particolare, con un duathlon dove si corre e si va in bicicletta, ma la bicicletta è vista come momento di recupero durante la corsa del compagno, perciò bisogna essere in coppia, e la bicicletta anche lì è vista come un momento lento, come un momento di recupero. Allo stesso tempo poi il sabato ci sarà la gravel. Andremo avanti con il programma. La domenica ci sarà una pedalata verso il Colle della Maddalena, anzi vi portiamo sul Colle, che perciò è una pedalata facilitata, e la domenica avremo la caccia al tesoro per famiglie, per gruppi, un momento un po' ludico anche per conoscere Cuneo.

0: accompagna l'appuntamento con l'informazione delle 9.30. Dunque lasciamo la linea a Nicola De Muro della redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. All'Assemblea Generale dell'ONU oggi è atteso l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Possibili contestazioni da parte dei delegati di molti paesi nel Palazzo di Vetro dell'ONU. Ieri le dure parole del presidente iraniano Pezeshkian. Trump ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha detto, mostrando le foto dei bimbi e delle bimbe morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti e da Israele, e poi anche la foto dell'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso anch'esso dai missili israeliani. In primo piano anche la guerra russo-ucraina. Zelensky ha accusato un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio di negoziati. Siamo pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva, ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov, ricevuto ieri dall'omologo americano Rubio. Intanto un elicottero delle forze armate russe ieri ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio aereo polacco, provenendo dall'esclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi, decollo immediato dei caccia di Varsavia. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo sulla morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti, precipitato martedì notte a Roma mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Il ragazzo sarebbe stato trovato con un'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. Serata amara a Torino per la nazionale italiana maschile di pallavolo, eliminata dagli europei al termine dei quarti di finale. Gli azzurri si arrendono alla Finlandia al tie break, con i finlandesi che si assicurano un posto tra le prime quattro per la fase finale di Milano. È tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti in prossimità dello svincolo di Corso Regina verso Aosta e tra Vado e Vauducchi in direzione Milano. Ancora per un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili rallentamenti tra Fossano e Marene in direzione Torino. Torniamo a occuparci della tangenziale di Torino per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Chivasso e Settimo in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Imagine Dragons per fare il cambio del microfono. Buongiorno Freddino stamattina.
1: Sì, Freddino, e cioè, sono proprio uscito così senza pensarci.
0: Ecco.
1: Sai che stamattina forse. E qualche un
0: prossima po' settimana però dovrebbe tornare un po' il calduccio che vabbè, insomma, in questi tempi è anche apprezzato, se vogliamo, anche se di caldo ne abbiamo avuto veramente un sacco. Lasciamo la parola a Francesco con l'almanacco. Sono tantissime le situazioni particolari di oggi e poi le commentiamo anche con la musica.
2: 24 settembre 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Pacifico da San Severino Marche. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio di oggi è: fai il bene e scordati, fai il male e pensaci. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1716 Cosimo III de' Medici fissava i confini territoriali per la produzione dei vini Chianti, Pomino, Carmignano e Valdarno di Sopra e controllarne l'origine contro le frodi. Nel 1924 la Società per le Nazioni adottava la Dichiarazione di Ginevra per i diritti del fanciullo per garantire lo sviluppo dei più piccoli attraverso nutrizione, assistenza, soccorso prioritario e protezione dallo sfruttamento. Nel 1948, con l'intuizione di aggiungere un piccolo motore alla bicicletta, veniva fondata a Tokyo la casa motociclistica Honda. Nel 1958, in provincia di Cremona, la prima esibizione per la cantante Mina dava il via a una lunga carriera di successi. E nel 1959 da Milano andava in onda la prima edizione dello Zecchino d'Oro, il festival di canzoni per bambini ideato da Cino Tortorella. Nel 1990 Torino teneva a battesimo la Coppa del Mondo di Skateboard. Il primo vincitore era il 26enne veronese Paolo Gatti. Nel 1999 il politico Giulio Andreotti veniva assolto dall'accusa di essere stato mandante dell'omicidio del giornalista Mino Pecorelli avvenuto 20 anni prima. 20 anni fa, nel 2006, Paolo Bettini vinceva il campionato del mondo di ciclismo su strada a Salisburgo. E nel 2017 l'Unione Cristiano-Democratica, il partito di centrodestra di Angela Merkel, vinceva per la quarta volta consecutiva le elezioni tedesche, raccogliendo il 32,9% dei voti. Sono nati il 24 settembre. Nel 1501 Gerolamo Cardano, il matematico riscopritore del giunto cardanico. Nel 1919 il giornalista Sergio Lepri, ex direttore dell'agenzia ANSA. Nel 1943 il politico Claudio Martelli. E nel 1954 il calciatore campione mondiale Marco Tardelli e l'imprenditore Oscar Farinetti. Nascevano oggi anche l'imprenditore e politico Riccardo Illy, nel 1955, la schermitrice oro olimpico Dorina Vaccaroni, nel 1963, gli attori Chiara Noschese, nel 1968, e Sergio Muniz, nel 1977, e la giornalista Francesca Barra, nata in questo giorno, nel 1978. Ultima segnalazione per il 24 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Oggi, proprio oggi nel 1958, debuttava la grande Mina come cantante. Io voglio farvi risentire una canzone che è bellissima e di recente è stata anche ripresa in tante cover. Mi sei scoppiato dentro il cuore.

nata oggi Linda McCartney, la prima moglie di Paul McCartney, colei che è stata molto sempre vicino a Paul McCartney, purtroppo poi una malattia se l'è portata via. E lei faceva parte anche degli Wings ed è stata una fotografa molto importante nel Regno Unito. Riascoltiamo Paul McCartney quando le dedica My Love.

Abbiamo parlato dei Wings e Mull of Kintyre è una canzone molto famosa che ripercorre il momento così nostalgico e molto famoso dei Wings. A capo di questo gruppo c'era appunto Paul McCartney e la sua moglie Linda.

Lo ha già raccontato Giacomo prima, per quanto riguarda i Police è stato l'anno molto fortunato, bisogna andare un pochino indietro nel tempo, ma è stato l'anno della loro reunion con successi clamorosi. E a questo punto io vorrei farvi proprio sentire un pezzo, ancora un pezzo dei Police che celebra questo loro grandissimo successo.

0: torna Cuneo Bike Festival.
1: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in Piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
0: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
1: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, Sartoria del 600 alla Corte del Re Sole e della Nobiltà dell'epoca, tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
3: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.

occhi al cielo e diamo un'occhiata a quello che ci consigliano le stelle per affrontare al meglio la giornata. Oggi 24 di settembre. Ariete, fate salire le vostre ragioni con tranquillità. Toro, uno stato d'animo discordante vi creerà difficoltà con gli altri. Gemelli, giornata adatta per prendervi delle soddisfazioni. Cancro, sarete in armonia con voi stessi e con le persone vicine. Leone, cercate di essere più tolleranti verso il prossimo. Vergine, piccole tensioni in amore saranno per fortuna rapidamente risolte. E Bilancia, approfittate di una maggiore dolcezza per appianare i contrasti. Veniamo allo Scorpione, dove ritroverete almeno parzialmente il vostro buon umore. E poi ci sono anche gli amici del Sagittario, giornata favorevole al lavoro mentale, alla comunicazione. Capricorno, approfittate di una maggiore serenità che vi darà magari, perché no, un amico. Acquario, il lavoro procederà in modo scorrevole e non avrete noie. Veniamo all'ultimo segno, quello dei Pesci, vi converrà dosare opportunamente le energie fisiche. È tutto con i consigli dalle stelle che tornano domani.

0: Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.
1: Ladies and gentlemen,
2: Le Badole Online.

0: c'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound, perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni, con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
1: Ce l'ho io la notizia. Perché lui l'ha trovata e la sta custodendo, perché è un foglio. Sposate i Bassotti che sono fedeli. Non noi ne avevamo credo. Già parlato un tempo, ti ricordi?
2: Ah, se non
1: allora,
2: sbaglio, sì, sì,
1: se
2: adesso che mi
1: le
2: ricordo.
1: Donne devono evitare di scegliere gli uomini alti come mariti, oh. Vanno bene come occasionali amanti, ma per natura sono traditori. Sì. I Bassotti, e qui ne abbiamo uno, perché lo abbiamo detto tante volte che sei Bassotto, quindi non.
3: Quel metro e 60 così.
2: No,
3: insomma,
2: metro e 65. No. Un metro 65 scarso, che sono 5 centimetri.
3: Si dice 1,60 abbondante.
2: Ah, adesso cortesia. È già cambiato, certo. Dalle 10 perché di stamattina.
1: Stai, perché con la vecchiaia ti stai rimpicciolendo. Io sto rimpicciolendo, ve lo dico. Ve lo...
3: Ci si curva in generale e quindi ci si abbassa.
2: Ci si curva.
1: Ci si curva, signor San. Comunque, hanno scomodato anche degli scienziati, per dirlo. Non è che l'ha raccontata...
3: Anche perché l'uomo alto solitamente egocentrico, egoista e quindi più avvezzo al tradimento. Invece noi bassi, che siamo... noi siamo più vicini, proprio siamo, abbiamo i piedi ben per terra, ben saldi per terra, e sappiamo quali sono i nostri limiti, e quindi già bene che ci è andata di sposare una donna, almeno ce la teniamo, no?
2: Questo è un ragionamento.
3: È vero o no?
2: È un ragionamento molto vero, reale, realista.
3: Ragazzi, quindi voi ditemi un po' se vi piace quello più alto per forza, eh?
2: No, per forza no.
3: No.
2: A parte che ci vuole un attimo, io parlo anche per me, ma
1: lasciamo stare, non entriamo in queste cose.
2: Già 10 centimetri poi... in più è altissimo.
1: Sì, esatto.
3: Va bene.
2: Cioè, io ricordo quando dovevo intervistare quelli della pallavolo.
1: Sì, che ti mettevi col microfono. Vabbè, lasciamo stare, dai.

0: meglio delle Madone online.
1: Luisella, per caso hai fatto del giardinaggio ultimamente?
2: Il giardinaggio può prendere posto della ginnastica, almeno per quanto riguarda gli anziani. Ops, forse ho sbagliato qualcosa. C'è stato un silenzio di tomba, penso che dopo... Vabbè, questo lo sostengono gli esperti dell'università. Vabbè, senti, sono anziani trendy, sono avanti con l'età ma sono trendy. Negli Stati Uniti, quindi negli Stati Uniti, qua invece anche i giovani, va bene. Sta cercando oggetti contundenti, come riferisce... come riferisce l'American
3: Society. Hai finito?
2: Sì, sono stati
3: va bene, io sono trendy e faccio giardinaggio. Ciao, grazie.
4: Parliamo di cose più da giovani.
3: Ecco, bravo. Bravo Jack, tu sì che lo sai.

0: Blanco, intitolata Los Angeles.
1: Sembra ancora che si muore.
0: 10:23, ancora un file del meglio delle Madonna online. Sapete che stiamo vivendo questo momento di celebrativo, se vogliamo, dei 25 anni. Alle 10:30 vi ricordo che ci sono le news.

0: in palestra, in a far ginnastica, ringrazio la mia amica Anna, mi sono resa conto che sto diventando di marmo. A un certo punto ho detto no, ma qui c'è qualcosa che non va, perché e lei molto, sai, carina, mi dice no, ma perché un po' che non fai alcuni esercizi e quindi sai ti devi un po' altro che culturista
1: ammorbidire,
2: un po' di svitol ogni tanto aiuta, no, sai quelle cose.
0: Ah, tu metti quello?
2: Io metto lo svitol, sì, può, ecco, può funzionare, perché... allora a quel punto la schiena ricomincia ad alzarsi,
0: ecco perché a volte sembri allora quindi la tua strategia è un po' di svitol, sì. E poi il magnesio al mattino per darti un po' di gudu,
2: e insieme a una roba, una
0: c'hai
2: bomba,
0: c'hai un gudu stamattina che bomba. Non so,
2: ma perché è la prima volta che assumo il magnesio, quindi
1: ci vuole
2: so,
1: un po' di tempo,
2: non so che effetto stia facendo sul mio corpo effettivamente.
1: Ma il magnesio non ha effetti anche collaterali tipo correre in bagno? No?
2: Oddio, no, spero di no.
0: No, il magnesio è quella roba che prendi quando fai, cioè che devi fare,
1: sì, però
0: fai,
1: so che tra gli effetti innanzi collaterali c'è anche quello.
2: Povere voi. No.
0: No,
2: spero
0: no
2: proprio di no, sinceramente. No.
1: Ti per sei adesso, già spaventato?
0: Per adesso non è che ti ha dato quel gudu.
2: Ho solo la vista annebbiata, io non ti vedo in questo momento, ma credo che sia un problema di pressione, quindi a un certo punto se mi vedete crollare
0: siccome,
2: finisce lì.
0: Siccome ci sono occhiali da lettura qui, in ogni angolo, perché ormai io sono schiava di questa roba qua, tu prova a prenderne uno e vediamo. Però
2: vediamo.
1: Ti sei sicuro che il magnesio ti faccia bene?
2: Non lo so, lo scopriremo dopo una settimana.
0: No, gli fa niente, socia, te lo dico io.
2: Vado a prendere un caffè, gli come diceva Gazzè.
0: Fai quella roba

0: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar S.p.A. Cherasco.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
5: Ancora bentrovati da Alessandro Cisling. Un massiccio attacco missilistico su Kiev ha causato la morte di due persone e il ferimento di almeno altre otto, provocando incendi e danni. Intanto un nuovo episodio di tensione tra Russia e NATO. Un elicottero delle forze russe ha violato lo spazio aereo della Polonia. Il velivolo ha oltrepassato di 300 metri lo spazio polacco, provenendo dall'enclave russa di Kaliningrad, e ha sconfinato per 42 secondi immediato il decollo dei caccia di Varsavia. Ma l'allarme maggiore proviene dalla Spagna. Il quotidiano conservatore Il Mundo titola in prima pagina un'informativa della CIA secondo cui la Russia starebbe pensando ad attacchi con droni anche su Spagna, Francia e Italia, lanciandoli dalla propria flotta fantasma nel Mediterraneo. Il Consiglio dei Ministri è chiamato a esaminare nel pomeriggio il nuovo decreto legge recante novità sull'integrazione e la sicurezza nelle scuole al centro del provvedimento, lo stop all'uso di burka e niqab nelle aule e la formalizzazione del tetto massimo

0: del 30% per gli alunni stranieri per classe. Il ministro Valditara ha specificato che la nuova norma non andrà a disarticolare le classi già esistenti, ma si applicherà ai nuovi ingressi e alle iscrizioni che avvengono in corso d'anno. I perduranti scenari globali di crisi spingono ancora le quotazioni petrolifere oltre i $100 al barile e tornano a fiaccare i mercati. Piazza Affari in avvio perde alcuni decimi e lo spread coi titoli tedeschi risale su quota 95. Formula 1, doppia sessione di libere, oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian, domani alle 14 le qualifiche e la gara sabato alle 13. In testa la classifica piloti, Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Russell che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari. Ora il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla A6 Torino-Savona sono possibili rallentamenti a Marene in direzione Torino. Ancora per un incidente la statale 28 del Colle di Nava è chiusa a Pievetta tra Priola e Trappa in entrambe le direzioni. Lungo la statale 24 del Monginevro si viaggia a rilento per lavori in prossimità di Cesana Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte.

0: questo era il 1972.
1: Sì.
0: Come facevano a fare queste canzoni?
2: Allora, quella non è poesia. So. Sono buone le pere dopo anni di pene, secondo me è poesia. Cioè, mi è rimasta lì, incredibile.
1: Ma tu cantala in inglese, vedrai che bella, è ancora più poesia.
0: Vi saluto, belle signore, poi, Hai capito? E vi lascio al vostro dolore, io me ne frego, vado a Singapore, neanche là ci fosse. No, cioè,
2: c'è qualcosa che mi sfugge di Singapore, evidentemente, se da così tanti anni viene presa come meta per sfuggire.
0: Vabbè,
2: ci sarà un motivo, ci sarà.
0: Quella,
2: ci sarà.
0: Capito?

0: uomini hanno un cane e non una moglie, cara Carmen? Te lo sarai chiesto?
1: Ma guarda, non lo so, però di solito questa è una cosa che viene sempre associata alle donne. Perché le donne hanno un cane e non un uomo?
0: No, invece adesso questo caso, in questo caso, opposto. Ecco. Allora, più sei in ritardo, più un cane è contento di vederti. E questa è già una bella differenza. I cani non notano se li chiami con il nome di un altro cane. Sai, loro, se tu ti sbagli, invece
1: beh,
0: le
1: certo.
0: donne si
1: so che... di incidenti diplomatici
0: oh, per
1: in
0: carità.
1: Cui ci si è sbagliati.
2: Altro che, altro
1: che. Precedente.
0: I cani apprezzano se lasci molte cose sul pavimento, viceversa, le mogli. I genitori di un cane non vengono mai in visita, non vengono mai a trovarti. Ai cani piace se alzi la voce per avere ragione.
1: Ah,
0: perché
1: sì,
0: poi, ma
1: sapevo.
0: Sì, tutto sommato sì. Non dovrai mai aspettare un cane, loro sono pronti per uscire 24 ore al giorno. Sai che le donne dicono sì, aspetta un momento, adesso sono pronto tra un attimo. I cani trovano curioso quando sei ubriaco. E poi ai cani piace andare a caccia o a pesca. Un cane non ti sveglierà mai la notte per chiederti: ma se muoio prenderai un altro cane? Se un cane ha dei cuccioli puoi mettere un annuncio e sul giornale li dai via, eccetera. Se un altro cane sente su di te il profumo di un altro cane non si ingelosisce.
1: Ah, ecco, quindi questo è un problema accantonato.
0: Perfetto, esatto. E poi per ultimo, ma non per ordine di importanza, se un cane ti lascia non ti prende metà delle tue proprietà per sottoporre a verifica questa teoria. Chiudi un'ora tua moglie e il tuo cane nel garage, poi apri e vedi chi sarà contento di vederti.
1: Quella è bella. È una piccola prova che si può sempre fare.
0: Beh, però insomma, e se fosse che facciamo magari il contrario, chiudere è la stessa cosa, capito? Perché il mio cane, no, se lo chiudo nel garage con un ipotetico marito è uguale, sicuramente il cane sarà contento di vedermi. Io volete
1: il marito no.

0: La storia delle canzoni pietre miliari della musica mondiale, a cura di Luisella Mellino.
1: Drowning the Sea of Love degli Adventures, una canzone pubblicata nell'88, principale compositore della band, scritta da lui, da Pat Griben. Il brano è caratterizzato da un sound pop rock con un forte impatto emotivo e un'atmosfera romantica. Il testo della canzone esplora il tema dell'amore travolgente, dove il protagonista si sente sopraffatto dai propri sentimenti come se stesse annegando in un mare d'amore. Il Sea of Love rappresenta una metafora per un amore che è tanto intenso da diventare quasi insostenibile, una passione che sconvolge la vita e le emozioni di chi lo vive. Anche se non è diventato un grande successo commerciale, Drowning the Sea of Love è stato apprezzato dai fan della band per la sua intensità emotiva e la sua capacità di evocare immagini potenti. La canzone è un classico esempio del sound degli anni Ottanta, che mescolava melodie accattivanti a temi emotivi profondi. Drowning the Sea of Love, Adventures.

canzone veramente storica. Chiudiamo con Lucio Dalla e la sua splendida Attenti al lupo. Grazie per essere stati con noi, ci risentiamo domani. Scoccano le 11, tra poco c'è Pianeta Italia con

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
1: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar S.P.A. Cherasco.
2: Radio Piemonte Sound. Radio.
3: Sono le 11:05.

Iniziamo con il Festival di Sanremo del 1996, quando Alessandro Baldi e Marco Guerzoni presentano il brano Soli al bar, che non riscuote un grande successo come sempre, ma come sempre accade a Sanremo, a livello radiofonico, a livello di vendite di dischi invece non se la cava per niente male. Ben trovati a Lorenzo, buona giornata, questo è Pianeta Italia, ogni giorno viene a trovarci la musica italiana degli anni 80, 90, 2000, andiamo a ripescare e riascoltare insieme i classici della musica italiana e non solo, e molte volte ci date davvero delle grandi, importanti e bellissime segnalazioni da suonare all'interno del nostro programma.

0: Pianeta Italia. Lorenzo Marco.
1: Sedicesimo album di Lorenzo Giovanotti del 13 maggio 2005. All'interno, ricordiamo, è uscito Tanto, tanto mi fido di te. Falla girare, una storia d'amore, e poi questo pezzo che è vero, davvero bello, bello, bello, non è uscito per radio, peccato, perché meritava, meritava, meritava. Comunque ce la suoniamo.

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo la pubblicità.
1: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, la misteriosa notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
4: La tua radio dove vuoi, quando vuoi. Scarica l'app Radio Piemonte Sound e ascoltaci dal tuo cellulare. Radio Piemonte Sound, la radio che si muove con te.
5: Un saluto a Radio Piemonte Sound, da parte bravo, grazie.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dori Battaglia dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Sarà una gara combattuta punto a punto fino alla fine. La previsione comune a tanti alla vigilia si è trasformata in un incubo sul campo per l'Ital Volley, battuta nei quarti di finale a Torino per 3-7-2 dalla Finlandia e fuori dagli europei. Dopo 6 vittorie su 6 nel torneo, al primo vero esame gli azzurri sono stati bocciati. L'opposto, Iuri Romanò.
2: La partita equilibrata può succedere di vincere come di perdere. Il pallavolo di alto livello oggi è così. E ci è andata male. Mi dispiace tantissimo, non era la fine che volevamo. Volevamo arrivare a Milano, questo lo sappiamo tutti, quindi sì, mi dispiace tanto anche di non essere riuscito a esprimere il nostro bel gioco che abbiamo fatto vedere nelle partite precedenti. Le partite difficili capitano e bisogna essere pronti a fare bene con quel che si ha e potevamo fare meglio.
1: Da 5 anni l'Italia non era fuori dalle prime 4 di un'Olimpiade mondiale o d'Europeo. Per il flop della sua nazionale non cerca scuse il CTIF Fede Giorgi.
3: Siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi, perché insomma potete immaginare quanto lavoro c'è sempre dietro a tutto quello che abbiamo fatto. Il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità, però bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno, perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente abbiamo avuto l'opportunità e quindi non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
1: Da domani le Final Four a Milano, Finlandia, Francia e Slovenia, Polonia alle semifinali, sabato le finali. Ed è giornata di vigilia per la nazionale di calcio che nel pomeriggio lascerà il ritiro di Coverciano destinazione Roma, dove domani sera inizierà contro il Belgio il cammino in Nations League. Probabile parta titolare a centrocampo il cagliaritano Alessandro Romano, uno degli esordienti in azzurro. Serve linfa nuova al gruppo, sottolinea Davide Frattesi.
4: Abbiamo tanti ragazzi nuovi che sono venuti alla prima convocazione e che hanno qualità. Io credo che anche loro ci daranno una mano. Non dobbiamo guardare alla settimana prossima, ma bisogna guardare un po' più lontano, anche diciamo sbagliando, però l'importante è che ci si provi, perché poi alla fine quando le partite poi diventeranno pesanti solo avendo sbagliato si può poi fare qualcosa di bello.
1: Il torneo scatta stasera con 4 incontri tutti alle 20:45. Il Portogallo campione in carica ospita il Galles, big match Paesi Bassi Germania, derby scandinavo Norvegia Danimarca e Serbia Grecia. Tennis, dopo aver trionfato nelle ultime 2 edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen le azzurre affrontano oggi nei quarti le padrone di casa della Cina. Chi passa trova in semifinale la vincente di Belgio-Ucraina, definita l'altra semifinale di fronte Spagna e Repubblica Ceca. Formula 1, doppia sessione di libera a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara.

0: sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Russell. Ciclismo, concluse le prove contro il tempo che hanno portato un oro e due argenti agli azzurri. Dopo un giorno di riposo riprendono a Montreal i mondiali su strada. Oggi le prime prove in linea, under 23 donne e juniores uomini. Assegnati intanto i mondiali del 2032, per la prima volta nella storia si svolgeranno.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Un saluto dai grandi sportivi.
3: Un grande saluto alla Radio Piemonte Sound da Valerio Monti.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

ho voluto omaggiare nel nostro momento dedicato alla musica degli anni 70, con questa canzone dedicata ai più piccoli dal titolo Dove giocano i bambini, ed era in diretta dal 1970.

0: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pausa.
1: Gusto, tradizione, spettacolo. L'autunno si accende a Caraglio. Dal 25 al 27 settembre torna la 48esima fiera d'autunno e la 23esima sagra degli gnocchi al Castelmagno. 3 giorni di gusto, tradizione e spettacolo. Assapora gli autentici gnocchi al Castelmagno preparati dalla Proloco di Caraglio. Venerdì i Tre Lilu in concerto a ingresso gratuito e sabato sera tutti con il naso all'insù per il grande spettacolo pirotecnico. Dal 25 al 27 settembre Caraglio ti aspetta.
2: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria Suzuki Garelli Automobili. A Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
5: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar SPA Cherasco.
6: Radio Piemonte.

0: mezzogiorno.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Donald Trump ha ricevuto il presidente cinese Xi Jinping per un bilaterale a quasi 4 mesi dall'ultima volta. Trump ha accolto il suo omologo cinese direttamente alla Joint Base Andrews, dove è atterrato in una mossa rarissima da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. Sul tavolo del summit tra i due leader previsto per oggi ci sono il dossier Taiwan, la guerra in Iran, l'intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e di sicurezza nazionale. I nostri paesi devono essere partner più che rivali, ha affermato Xi appena toccato il suolo americano.
2: C'è un nuovo sviluppo intanto nella diatriba tra Trump e alcuni media americani dopo che il giudice federale Timothy Kelly ha ordinato all'amministrazione del presidente americano di ripristinare l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico, dopo che erano stati banditi su decisione del tycoon. Secondo la sentenza emessa nelle scorse ore, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta senza garantire un giusto processo costituzionalmente adeguato.
3: Se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo l'Iran, si aprirebbe un nuovo scenario di guerra fino all'Oceano Indiano. La minaccia arriva da Yahya Rahim Safavi, ex comandante dei Pasdaran e ora consigliere militare della guida suprema Mujtaba Khamenei. Se gli Stati Uniti dovessero avviare una nuova guerra, potrebbe aprirsi davanti ai loro occhi un nuovo fronte, ha detto. Intanto l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è intervenuto Antonio Tajani. Troppo spesso, ha riferito, questa organizzazione appare impotente.
4: Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge, ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Dobbiamo però avere il coraggio di dirlo. Troppo spesso questa organizzazione appare impotente.
2: La cronaca: un 51enne di origini albanesi è stato trovato morto la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione a un edificio. L'uomo sarebbe precipitato nel vano ascensore. A trovare il corpo sono stati i poliziotti delle volanti della questura di Padova, dopo l'allarme lanciato dai familiari. L'uomo non dava più sue notizie dal primo pomeriggio e il suo furgone era rimasto parcheggiato poco distante dal palazzo. Ancora in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
3: È atteso oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto che introduce, fra le altre cose, un tetto al numero degli stranieri nelle classi. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha assicurato che il criterio sarà puramente linguistico e che la norma non è in contrasto col Colle, perché l'obiettivo è evitare classi ghetto. Sul contenuto del provvedimento al momento vige il massimo riserbo. Non c'è stato il preconsiglio dei ministri e diversi ministeri hanno fatto sapere di non aver avuto alcun tipo di anticipazione.
2: Damiano David e Dove Cameron si sposano oggi a Montalcino, nel cuore della Val d'Orcia. La cittadina senese è pronta ad accogliere uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo dello spettacolo, anche se sui dettagli della cerimonia continua a regnare il massimo riserbo. Il rito civile dovrebbe svolgersi nel pomeriggio all'interno dello storico palazzo comunale, affacciato su Piazza del Popolo. A celebrare le nozze sarà il sindaco di Montalcino, Silvio Franceschelli. Una location suggestiva per il matrimonio tra il frontman dei Måneskin e l'attrice e cantante statunitense, che hanno scelto uno degli angoli più celebri della Toscana per pronunciare il loro sì.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper 3 porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

Questo è un album che non necessiterebbe neanche di titoli, di sottotitoli, di spiegazioni e di motivazioni, perché l'album è famosissimo, è uno dei, secondo me, il più importante della carriera discografica di Eros Ramazzotti, del 1996, e il titolo è Dove c'è musica, dove praticamente quasi tutte le canzoni di quest'album sono diventati dei singoli, delle canzoni richieste, suonate in tutte le radio.

0: Tra i protagonisti assoluti di quel decennio c'è anche ovviamente una nascente Laura Pausini, che già nel 1997 più nascente non era, perché aveva già fatto grandi successi dal 1992. In questo caso con Ascolta il tuo cuore.
1: Sono dito nella piaga.

0: Gallo della Mattonella, momento soft 1979. Quest'oggi abbiamo ripescato dai nostri archivi i New Trolls, il brano era Che Idea.
1: È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW, scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova, fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.
4: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. Scarica la nostra app direttamente dallo store del tuo cellulare e ascoltaci in streaming dove vuoi e quando.

Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La seduta del Consiglio dei Ministri odierna affronterà il testo del decreto inerente alle misure per la sicurezza e l'inclusione negli istituti scolastici. Il provvedimento introduce il divieto per burka e niqab durante le lezioni e stabilisce il limite del 30% di studenti di origine estera per ogni gruppo di classe. Il titolare del Ministero dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha precisato che le sezioni già formate non subiranno modifiche e che il fattore determinante per l'applicazione non risiederà nella nazionalità o nella provenienza geografica, ma nella reale competenza dell'italiano. La minaccia di droni russi nel Mediterraneo lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo El Mundo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo. Oggi la terza giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU. Intervento più atteso nella serata sarà quello di Netanyahu, attesa la contestazione di molte delegazioni presenti al Palazzo di Vetro. L'anno scorso alcune di esse abbandonarono l'aula all'inizio del suo discorso. Contro Netanyahu, 2 giorni fa, sempre dall'Assemblea ONU, le parole molto dure di Macron, che ha parlato di Gaza come vergogna per tutta l'umanità, e ieri del presidente iraniano Pezeschian, che ha accusato Israele e USA di essere i veri terroristi globali del pianeta, bombardando l'Iran e altri paesi al di fuori di ogni legalità. Il presidente cinese Xi Jinping è giunto a Washington per una visita di Stato, accolto direttamente all'aeroporto dal presidente

0: presidente Donald Trump. Il summit si apre all'insegna dei tentativi di distensione evidenziati sia dalle parole di Xi, che ha invitato a considerare i due paesi partner e non rivali, sia dall'annuncio del segretario del Tesoro Scott Bessent sulla proroga della tregua nella guerra commerciale. L'agenda degli incontri affronta i nodi della sicurezza, dell'intelligenza artificiale, delle terre rare, il dossier Taiwan e l'Iran. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian, domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno della Mercedes Russell, che precede di 20 punti Hamilton su Ferrari. È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Cristina, che guagliuncella, 1995, proprio acqua e sapone, giovanissima, quasi riconoscibile rispetto a oggi, devo dire. E, Laura Pausini con Non c'è, non c'è. L'apprezzavate più ieri o l'apprezzate più oggi? Ma non lo so, io ho la mia, ma naturalmente non è il mezzo giusto per dirlo questo. Vabbè, lasciamo stare.

0: Grande Fabio con Cato in diretta dagli anni 90, diciamo l'anno preciso perché altrimenti ci cazze qualcuno, 1996, visto come l'ho scandito bene, o bella bionda.
1: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, Sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
2: 27 settembre in Piazza Galimberti a Cuneo, insieme al Bike Festival, arriva il Mini Gran Premio Città di Cuneo per automobilini e pedali. È un'iniziativa ideata dalla Scuderia Veltro per avvicinare la passione giocosa tra diverse generazioni e sostenere i progetti di ABIO, Associazione per i Bambini in Ospedale. Un weekend dedicato allo sport, al divertimento e alla mobilità sostenibile. Mini Gran Premio Città di Cuneo al Cuneo Bike Festival, domenica 27 settembre in Piazza Galimberti. Limberti.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa e questa volta potrebbe prendere di mira anche l'Italia. È l'allarme lanciato dal quotidiano spagnolo Il Mundo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. La giustificazione di una simile escalation, segnala Il Mondo, è sul tavolo da tempo. Il ministro Crosetto però ha parlato di allarme infondato.
2: Donald Trump ha ricevuto il presidente cinese Xi Jinping per un bilaterale a quasi 4 mesi dall'ultima volta. Trump ha accolto il suo omologo direttamente alla Joint Base Andrews, dove è atterrato in una mossa rarissima da parte del capo della Casa Bianca nei confronti di un leader straniero. Sul tavolo del summit tra i due leader previsto per oggi ci sono il dossier Taiwan, la guerra in Iran e l'intelligenza artificiale, ma anche gli interessi economici e di sicurezza nazionale. I nostri due paesi devono essere partner più che rivali, ha affermato Xi appena toccato il suolo americano.
3: Se gli Stati Uniti dovessero attaccare di nuovo l'Iran, si aprirebbe un nuovo scenario di guerra fino all'Oceano Indiano. La minaccia arriva da Yahya Rahim Safavi, ex comandante dei Pasdaran e ora consigliere militare della guida suprema Mostaba Khamenei. Se gli Stati Uniti dovessero avviare una nuova guerra, potrebbe aprirsi davanti ai loro occhi un nuovo fronte. Intanto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è intervenuto Antonio Tajani, secondo il quale troppo spesso questa organizzazione appare impotente.
4: Le Nazioni Unite sono nate per impedire che la violenza diventi l'unica legge, ma per restare fedeli a quella missione devono ritrovare la capacità di decidere e soprattutto di agire. Dobbiamo però avere il coraggio di dirlo. Troppo spesso questa organizzazione appare impotente.
2: Nessun risarcimento alla famiglia per la morte di Michele Merlo, il giovane cantautore di Rosà scomparso nel 2021 a soli 28 anni per una leucemia fulminante. Lo ha deciso il Tribunale Civile di Vicenza, respingendo la richiesta dei genitori del giovane al termine del processo in sede civile. La famiglia di Merlo, con l'avvocato Marco Del Ben, chiamava in causa nel procedimento il medico di famiglia, l'USL 7 Pedemontana e le compagnie di assicurazione. Nella sentenza il giudice precisa che i periti hanno chiarito che il decesso non è in nesso causale con il ritardo della corretta diagnosi.
3: Il presidente Mattarella è a Torino per l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto 2026, la manifestazione dedicata a cibo, biodiversità e agricoltura sostenibile. Organizzata da Slow Food, Città di Torino e Regione Piemonte, la manifestazione accoglie 1.500 delegati provenienti da 120 paesi che affronteranno il tema della tutela dei territori e dei presidi Slow Food. Cuore della kermesse, il mercato di Terra Madre, con più di 600 espositori tra produttori, artigiani, street food e birrifici, di cui 40 dall'estero.
2: Lo sport Formula 1, vanno a George Russell le prime prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian. Dietro di lui si piazzano Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari, mentre Kimi Antonelli inizia il weekend di Baku con un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche dalla Williams di Sainz. Dalle 14 la seconda sessione.
3: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
5: Prossima edizione tra meno di un'ora.
6: Ciao Radio Piemonte Sound, un bacio da Cesare.

0: Design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki e-Vitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria Suzuki, Garelli Automobili, a Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
3: Torna Cuneo Bike Festival.
4: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in Piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
3: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
4: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
5: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
6: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

Quando i classici non si definiscono così, così perché un giorno ci si sveglia, ma questo è un classico. I classici sono classici, l'importante è finire. Quello che dico spesso anch'io. E in diretta dagli

0: gusto, tradizione, spettacolo. L'autunno si accende a Caraglio. Dal 25 al 27 settembre torna la 48esima fiera d'autunno e la 23esima sagra degli gnocchi al Castelmagno. 3 giorni di gusto, tradizione e spettacolo. Assapora gli autentici gnocchi al Castelmagno preparati dalla Proloco di Caraglio. Venerdì i Tre Lilu in concerto a ingresso gratuito e sabato sera tutti con il naso all'insù per il grande spettacolo pirotecnico. Dal 25 al 27 settembre Caraglio ti aspetta.
1: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista LAV. Lotta per uno, lotta per

andiamo adesso agli anni 80, andiamo in una fantastica estate calda, molto calda, mi dissero, del 1985. C'erano un sacco di motivi che spaziavano in Italia, che erano suonati nei jukebox, soprattutto motivi che arrivavano dall'altra parte dell'oceano, ma in Italia, tra le tante canzoni suonate, gettonate, richieste soprattutto nelle radio, tra il primo e il secondo posto tra le canzoni più suonate e più richieste c'era questa dei Ricchi e Poveri, ovviamente è Se m'innamoro.

0: 1981, musica, Ornella Vanoni. Sapete, ricordate che partecipa al Festival Bar, grandissimo Festival Bar, ancora col mito Vittorio Salvetti del 1981, proprio con questo motivo.
1: I più grandi della musica sono qui
0: su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Gli altri siamo noi, Umberto Tozzi, siamo agli inizi degli anni 90. Io vi ringrazio, vi auguro la buona giornata, come sempre viva la musica italiana, noi ritorniamo tra meno di 24 ore, grazie, a domani.

0: Sono le 14:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Dalle interferenze elettorali ai cyberattacchi fino al lancio di veri e propri droni in Italia, il passo sembra sempre più breve, almeno per la Russia. Secondo un recente rapporto della CIA, Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa, non più nei paesi NATO con cui condivide un confine come Polonia e Finlandia, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e il nostro paese. Secondo gli 007 statunitensi, sarebbe questo uno dei principali piani di escalation a disposizione del Cremlino.
4: Il leader cinese Xi Jinping in visita ufficiale negli Stati Uniti e a Washington per un bilaterale con il presidente americano a poco più di 4 mesi dalla visita del tycoon lo scorso maggio a Pechino. Xi torna alla Casa Bianca dopo 11 anni dall'ultima visita su invito di Barack Obama. Dalla politica sui dazi alle restrizioni tecnologiche sull'intelligenza artificiale fino allo sfruttamento dei minerali critici. Sono diverse le questioni nell'agenda dei colloqui nei quali potrebbero entrare anche le principali crisi geopolitiche, dal conflitto in Iran ai rapporti di Cina e Stati Uniti con Taiwan.
3: Due uomini a volto coperto hanno abbandonato questa notte il cadavere di un uomo di 32 anni vicino alla rampa di accesso al pronto soccorso del presidio territoriale di assistenza di Bitonto in provincia di Bari. Gli agenti del commissariato della città sono intervenuti verso le 3. Sulla rampa sono state trovate tracce di sangue. I due uomini sarebbero giunti a bordo di un'automobile scura. L'uomo, un 32enne residente nella stessa città, aveva dei precedenti. Sull'episodio indaga la polizia.
4: Eruzione dell'Etna oggi, con un'intensa attività in corso sul vulcano, dove dai crateri sommitali si registra un'emissione di cenere con una nube alta circa 4 km, spinta dal vento in direzione sud-sud-est. Il fenomeno è monitorato dall'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania, che ha emesso un avviso per il volo di colore rosso e livello massimo di allerta per l'aviazione. I valori di tremore vulcanico sono medio-bassi. Al momento l'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini risulta operativo.
3: Prima la guerra in Ucraina, poi il conflitto in Asia occidentale con la chiusura dello stretto di Hormuz, da cui passavano tra le 130 e le 140 navi al giorno che trasportavano un quinto delle esportazioni globali di petrolio e gas naturale liquefatto. Le guerre hanno fatto schizzare i prezzi del petrolio al barile, con risultati preoccupanti per le economie mondiali. Basti osservare quanto costa un pieno di diesel alle stazioni di servizio. La media dei prezzi europei del gasolio ha toccato un nuovo record storico, 2,23 euro al litro.
4: Formula 1, prima sessione di libere a Russell e poi Verstappen, Leclerc ed Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari. Antonelli sempre più in fuga nel campionato, ma nelle FP1 di Baku arriva un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche dalla Williams di Sainz, che nel finale riparte. Dalle 14 la seconda sessione.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.

oggi la Top 20 Single Chart che vado a regalarvi è quella del 5 settembre 1992. Quali erano i 20 singoli più venduti in Italia e più programmati dalle radio il 5 settembre del 1992? Alla 20 c'erano i Nirvana con Lithium, alla 19 l'ex Eurythmics Annie Lennox con Why, alla 18 invece The King of Pop Michael Jackson con Who Is It.

molto bene l'atmosfera con il primo disco Story di oggi, Michael Jackson, Who Is It, una delle tante tracce estratte dall'LP Dangerous pubblicate in quell'anno da The King of Pop. 18 per Michael Jackson, 17 un passo più in su nella nostra classifica del 5 settembre 1992, dicevamo 17 per Double D e People Get Up. Alla 16 Egli e le storie tese con Pippero, invece Prince, il genio di Minneapolis, è quindicesimo con

lungo e particolarmente ricco di grandi hit datate 5 settembre 1992. Sexy MF, successo di Prince, alla posizione numero 15 della nostra hit story di oggi. 14 per Elton John e The One.

0: Di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW. Scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
1: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar S.p.A. Cherasco.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Un saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Proprio mentre l'Assemblea Generale dell'ONU arriva sui nodi più delicati, oggi tra l'altro l'intervento del premier israeliano Netanyahu, irrompono nuovi allarmi su presunte azioni e propositi aggressivi russi contro paesi europei, e non solo sul fianco est, ma anche sul Mediterraneo. Sentiamo Alessandro Cisilin.
1: Nel pieno dell'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni e intenzioni aggressive di Mosca sull'Europa. La presidente moldava Sandu denuncia stamani che nell'ambito di un attacco all'Ucraina 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad, e la stampa polacca inoltre riferisce di un presunto allarme della CIA sui propositi di Mosca di voler testare la resilienza delle difese aeree della NATO. Ma a far ancora più rumore è la prima pagina odierna dello spagnolo El Mundo, con un'altra presunta allerta della CIA di possibili attacchi con droni della flotta fantasma di Mosca nel Mediterraneo, direzione Spagna, ma anche Francia e Italia. Il movente indebolirli in vista delle prossime elezioni. In attesa di qualche riscontro, nel suo intervento alle Nazioni Unite, il presidente ucraino Zelensky ha accusato Putin di essere l'unico a non volere la pace e rilanciato la proposta di una tregua che accompagni i negoziati pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva alla posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov.
0: In primo piano le Nazioni Unite e anche il Medio Oriente, dicevamo dell'intervento nel tardo pomeriggio italiano del premier israeliano Netanyahu, parole durissime nel primo giorno dell'Assemblea ONU, tra gli altri del presidente francese Macron, per i massacri a Gaza e le violazioni del diritto internazionale. Oggi interverrà il leader dell'autorità palestinese Abu Mazen, ma solo in video collegamento a causa del visto nuovamente negatogli dagli Stati Uniti. Intanto, dopo il suo duro intervento di 24 ore fa al Palazzo di Veto, il presidente iraniano Pezeshkian ha incontrato il presidente del Consiglio europeo Costa, che ha auspicato la strada del dialogo per la pacificazione in Medio Oriente. Ieri il leader di Teheran aveva respinto al mittente, cioè Donald Trump, l'accusa di terrorismo e promesso resistenza alle sanzioni e ai bulli. Scuola, atteso oggi in Consiglio dei Ministri il decreto sugli alunni stranieri che non abbiano un'adeguata conoscenza dell'italiano e sul divieto di velo integrale negli istituti. Il ministro Valditara intanto precisa che le classi già formate non verranno smantellate. L'obiettivo, ha detto, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi. Sentiamo Laura Carchidi.
2: Un tetto del 30% per classe agli studenti nuovi arrivati che non conoscono adeguatamente l'italiano è una delle misure che il governo intende portare oggi in CDM. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa che il criterio sarà linguistico e che le classi già formate non verranno smantellate. Il criterio cardine non sarà dunque la semplice cittadinanza o l'origine etnica, bensì il livello effettivo di padronanza della lingua italiana, garantendo un'integrazione reale ed efficace. Dove non sarà possibile distribuire i nuovi iscritti tra scuole vicine, si punta a rafforzare l'insegnamento dell'italiano. Previsto un finanziamento di oltre 14 milioni per corsi personalizzati. L'obiettivo, ha ribadito il ministro, è evitare concentrazioni che rallentino l'apprendimento di tutti i ragazzi. Ma sul testo prosegue il confronto con il Quirinale. Il Colle chiede che gli eventuali spostamenti non allontanino troppo i ragazzi da casa. Dubbia anche sul divieto di burka e niqab in scuola, in particolare sulle possibili sanzioni ai genitori e sul rispetto della libertà religiosa. Il divieto annunciato riguarda i veli che coprono il volto, non i foulard che lasciano il viso scoperto. A fare da sfondo la polemica tra Meloni e Mattarella, il Presidente della Repubblica ha ricordato che la scuola è aperta a tutti e deve evitare la formazione di ghetti. La Premier replica che distribuire meglio gli studenti serve proprio a questo e richiama una circolare firmata da Mattarella quando era Ministro dell'Istruzione, che invitava a non concentrare gli studenti stranieri nella stessa classe.
0: La tragedia al Colosseo, anche oggi il parco archeologico rimane chiuso per lutto. Si delineano nuovi dettagli sull'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura di Roma dopo la drammatica scomparsa di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato martedì notte mentre eseguiva interventi sul nuovo impianto di illuminazione del Colosseo. Dalle prime ricostruzioni effettuate dagli inquirenti e dagli ispettori del lavoro, il giovane indossava regolarmente l'imbracatura al momento della caduta, ma la fune di sicurezza non risultava agganciata. Gli accertamenti disposti dai magistrati puntano a determinare se si sia trattato di uno sgancio accidentale dovuto a un malfunzionamento dei dispositivi. I sindacati invocano un'accelerazione sulle verifiche relative al rispetto dei protocolli di sicurezza nei cantieri notturni. Calcio, il Portogallo campione in carica apre stasera la Nations League, che domani chiama in causa l'Italia di Mancini a Roma contro il Belgio. Far bene nel torneo garantirà anche più chance di qualificazione ai prossimi europei. Gerardo De Vivo.
3: La Svezia aveva chiuso ultima il suo girone di qualificazione.

0: Mondiali senza vincere neanche una partita, ma ha partecipato al torneo iridato grazie alla vittoria negli spareggi garantiti dal primato nel girone di Nations League. Basta questo esempio per capire che valore possa avere la Nations, appunto, che prende il via stasera con un meccanismo simile. Stavolta c'è in ballo anche una possibile ancora di salvataggio verso Euro 2028, oltre al valore in sé del torneo che per l'Italia scatta domani dal match di Roma col Belgio, primo di quattro incontri in 11 giorni, 28 settembre e 2 ottobre le trasferte con Turchia e Francia, il 5 ottobre a Bologna la seconda sfida con i turchi, Italia-Francia il 12 novembre, Belgio-Italia il 15, gli ultimi impegni del girone per gli azzurri. La Nations scatta dunque oggi e chiama in causa il Portogallo, detentore del trofeo, che ospita il Galles e propone subito un big match Olanda-Germania.
1: Ed è tutto per ora, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Il 76esimo album più venduto in Italia del 2003 è la raccolta dei Beatles Let Be Naked, che include come traccia di apertura Get Back, canzone scritta da John Lennon e Paul McCartney, 45 giri dei Baronetti di Liverpool del 1969.

0: La nostra Hit Parade Story di oggi e anche le nostre new hit. Tra poco ripartiranno alla grande dopo la pubblicità.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova. Fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.
3: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti che in questi anni hanno dimostrato serietà e professionalità e quelli che lo faranno in futuro. Fatti riconoscere. Di loro che ascolti Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un piccolo gesto che però può contribuire a fare ancora grande Radio Piemonte Sound, la tua Amica Radio, la radio della tua città.

0: dalle classifiche del passato ai giorni nostri, il passo è breve. Radio Piemonte Sound in un mix, in un cocktail vincente di successi del passato e del presente. È arrivato il momento di ascoltarci anche un successo dei giorni nostri.
1: New Hit, le ultime uscite discografiche.
2: Ciao Radio Piemonte Sound, saluto da Giuseppe Ferreri. Ciao.

per lei. Il 60° album più venduto in Italia dell'anno 2013 era il 5° album all'attivo degli inglesi Arctic Monkeys. Con il loro indie rock e rock psichedelico hanno conquistato sempre di più anche l'Italia nel corso degli anni. Tra i tanti singoli estratti c'era anche la traccia che apriva ufficialmente il disco.

0: Raid Story torna dopo lo spazio dedicato all'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia o Italia. A rivelarlo è stato il quotidiano spagnolo El Mundo, che ha sottolineato come la CIA abbia raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le abbia poi condivise con diversi governi europei. Utilizzeranno droni lanciati dal mare nascosti in un container. Non è affatto difficile, ha spiegato una fonte vicina al Ministero della difesa lituano, la quale ha parlato a condizione di anonimato.
3: È di origine dolosa l'incendio divampato nella serata di ieri 23 settembre in Polonia. Ad andare a fuoco è stata una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio di internet satellitare di Elon Musk. Lo ha reso noto il ministro polacco per gli affari digitali, per il quale il rogo è stato appiccato deliberatamente. Il modus operandi, ha sottolineato il ministro di Varsavia, in questo caso è chiaramente russo. Le indagini però sono ancora in corso.
4: Caccia all'uomo a Salerno, dove ieri sera una ragazza è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, la giovane intorno alle 21.30 di ieri sera, mentre si trovava da sola in largo San Tommaso d'Aquino, è stata accoltellata alla schiena da uno sconosciuto. È stato un passante a segnalare l'accaduto. La giovane, trasportata in ospedale in codice rosso, non è in pericolo di vita ed è stata dimessa questa mattina. La polizia ha avviato le indagini e le ricerche del responsabile.
3: Verrà affidato lunedì l'incarico per svolgere l'autopsia sul corpo di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo a Roma. I magistrati di Piazzale Clodio in queste ore stanno analizzando la documentazione acquisita relativa all'appalto e alla società incaricata dei lavori in subappalto e a breve procederanno con le prime iscrizioni nel registro degli indagati, anche in vista dell'esame autoptico sulla vittima che verrà svolto dai medici legali della Sapienza.
4: Quasi la metà degli italiani, cioè 24,8 milioni di persone, non hanno redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività, mentre il 18,78% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiarano redditi dai 35 mila euro in su, corrispondendo in solitaria il 65% di tutta l'IRPEF. I dati, che si riferiscono al 2024, sono contenuti nel rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali, presentato questa mattina al CNEL.
3: Il calcio partirà dall'Olimpico di Roma, l'avventura bis di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia. E la CT, che ha tanto da farsi perdonare, deve affrontare subito un match impegnativo nella prima uscita in Nations League, ossia il Belgio. Una sfida delicata, quella in programma domani sera alle 20.45, in un girone a dir poco complicato che vede anche Turchia e Francia. L'imperativo è evitare l'ultima posizione nella girone e la conseguente retrocessione nella Lega B.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar S.p.A. Kerasco.
3: Radio Piemonte Sound ha aggiornato la sua app. Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata. Radio Piemonte Sound, amica radio.

storico successo di Bob Dylan, ripreso da tanti nel corso degli anni, bellissima questa versione primi anni 90, bella rocchettara come piace a noi dei Guns N' Roses. Ma ripartiamo con ordine. Qualche istante fa vi ho segnalato alla 14 Elton John con The One, alla 13 ci sono gli U2, alla 12 Michael Jackson di nuovo in classifica con il 45 giri in The Closet, alla 11 eccoli qui i Guns che abbiamo ancora in sottofondo. Entriamo in top 10 alla 10 con un successo tutto rap, Criss Cross e Jump.

Gli amanti degli anni 80 ricordano sicuramente un altro brano di tutt'altro genere in chiave rockettara di Van Halen dal titolo Jump. Questa è tutta un'altra Jump in chiave rap che sicuramente ha funzionato veramente molto bene nel lontanissimo 1992. Criss Cross per l'appunto con Jump. Li abbiamo ritrovati e salutati alla posizione numero 10. Non dico salutati perché già in sottofondo abbiamo la 9 di Luca Carboni, questo grandissimo cantautore bolognese che nel 1992 ha pubblicato un album fantastico con hit come Ci vuole un fisico bestiale, L'amore che cos'è, La mia città e anche questa bellissima Mare Mare, Voglia di mare.

complessa, articolata, ma al tempo stesso affascinante la definizione di Lev Tolstoi della musica. Lui diceva: la musica è la stenografia dell'emozione, emozioni che si lasciano descrivere a parole con tali difficoltà sono direttamente trasmesse nella musica, ed in questo sta il suo potere ed il suo significato. Ma ci avete capito qualcosa? Intanto lasciamo spazio a una new hit. Ancora buon ascolto da Radio Piemonte Sound e da Mirko Bencivenni.

0: Arriva l'informazione ora nel giovedì pomeriggio di Radio Piemonte Sound e tra poco sarà ancora Hit Parade Story New Hit. Restate con noi.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Non trovo alcuna conferma all'allarme su possibili attacchi a Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. Viviamo tempi difficili, non serve altra benzina sul fuoco. Così il ministro della difesa Crosetto sull'allarme riportato dal giornale spagnolo El Mundo, che cita fonti della CIA. Tuttavia, mentre in pieno svolgimento l'Assemblea Generale dell'ONU si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa. La presidente moldava Sandu denuncia stamattina che nell'ambito di un attacco all'Ucraina 4 droni russi avrebbero violato il proprio spazio aereo. Ieri la Polonia ha annunciato di aver levato i propri caccia dopo lo sconfinamento di alcuni metri di un elicottero russo dall'enclave di Kaliningrad. Sempre Varsavia poco fa ha dato notizia di un incendio doloso appiccato ieri sera ad una stazione terrestre utilizzata da Starlink, il servizio di internet satellitare di Elon Musk. E nel suo intervento nell'aula dell'ONU il presidente ucraino Zelensky

0: sugli alunni stranieri a scuola. Il governo vuole evitare che gli studenti appena arrivati in Italia con difficoltà linguistiche si concentrino nelle stesse classi. Il provvedimento dovrebbe prevedere anche il divieto di burka e hijab negli istituti, ma il testo è ancora al centro del confronto tra Palazzo Chigi e Quirinale. I dubbi riguarderebbero soprattutto la possibilità di assegnare ragazzi a scuole distanti da casa e un eventuale divieto del velo integrale. Una ragazza italiana di circa 20 anni è stata coltellata alle spalle ieri sera intorno alle 21:30 mentre camminava nel centro storico di Salerno. Soccorsa e trasportata in ospedale, non è grave. Secondo i primi riscontri, ad aggredirla sarebbe stato uno sconosciuto che poi si è dato alla fuga. In corso accertamenti e ricerche. Resterà chiuso fino a sabato il Colosseo in segno di lutto per la morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti, precipitato martedì notte mentre lavorava al nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro. Il ragazzo sarebbe stato trovato con l'imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. Una perizia dovrà stabilire se sia stata sganciata accidentalmente o se non fosse collegata correttamente. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Calcio, giornata di vigilia per la nazionale proiettata all'esordio di Nations League. Gli azzurri, affidati nuovamente a Roberto Mancini, affrontano domani a Roma il Belgio. Nel girone anche Turchia e Francia. Intanto stasera la rassegna continentale scatta con 4 gare, tutte alle 20:45. Il Portogallo, campione in carica, ospita il Galles. In copertina Olanda-Germania. In campo anche Norvegia-Danimarca e Serbia-Grecia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Chris Martin dei Coldplay è risaputo, ama l'Italia, ama la nostra cucina. Non a caso sono sempre particolarmente felici quando fanno dei tour nella grande stivale. Viva la vita, Or Dead and All His Friends è il settimo album più venduto in Italia dell'anno 2008, dal quale abbiamo scelto di farvi riascoltare Life in Technicolor.

0: Odontoiatrico Marco Gallo a Busca. Da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, Sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
2: Torna Cuneo Bike Festival.
3: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in Piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
2: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
3: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
4: Radio Piemonte Sound Amic Radio. Insieme dal 1976.
5: Ascolta, la senti? La musica. Io la sento dappertutto, nel vento, nell'aria, nella luce, è intorno a noi. Non bisogna fare altro che aprire l'anima, non bisogna fare altro che ascoltare, diceva qualcuno. E allora voi, mi raccomando, sempre sintonizzati su Radio Piemonte Sound. Ora un successo del momento.
6: Ciao, sono Salda Vinci.

Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencimeni, ben trovati. Questa è la seconda parte, la seconda fettina, il secondo 50% della nostra Hit Parade Story di oggi, datata 5 settembre 1992. In questo caso vi ho lasciati con Il mare mare di Luca Carboni, avvolti e travolti da una dolcissima canzone Made in Italy alla 9 qualche istante fa. In realtà siamo ripartiti assolutamente di slancio alla 8 con W e Please Don't Go appena ascoltata, alla 7 George Michael con Too Funky, alla 6 Francesco Baccini con la canzone che porta il titolo di Giulio Andreotti.

altro che giù, giù, giù, noi stiamo salendo su, su, su, sempre più sparati verso la nostra numero 1 del 5 settembre 1992, con calma, ci sono ancora alcuni dischelli sicuramente accattivanti da sottoporre alla vostra attenzione. Prima questa era la posizione numero 6 di Baccini, alla 5 invece ci sono Sting and Eric Clapton con It Probably Me.

0: arrivati al momento delle news.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo Il Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Useranno droni lanciati dal mare nascosti in container. Non è affatto difficile, spiega una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano.
2: 4 droni russi intanto hanno violato lo spazio aereo della Moldavia. A denunciare l'ennesimo sconfinamento dei velivoli di Mosca, la presidente moldava Maia Sandu. L'attacco massiccio della Russia contro l'Ucraina ha raggiunto di nuovo la Moldavia stamattina. 4 droni russi hanno violato il nostro spazio aereo e almeno uno è esploso nel nord. La guerra della Russia mette in pericolo tutta l'Europa. Condanniamo questa guerra e stiamo con l'Ucraina.
3: Momenti di forte tensione in un palazzo di Verdello in provincia di Bergamo, dove i carabinieri sono intervenuti dopo le segnalazioni dei vicini e hanno trovato un appartamento allagato con cavi elettrici scoperti e 3 bombole di gas aperte. Durante l'intervento una donna avrebbe aggredito un militare con un coltello. La 46enne è stata arrestata con l'accusa di tentata strage.
2: Circa 9 milioni di contribuenti in Italia non versano un euro di IRPEF e la triste e preoccupante fotografia scattata dall'osservatorio di itinerari previdenziali, che racconta come l'evasione fiscale sia un fenomeno tristemente molto diffuso. Quasi la metà degli italiani non ha redditi e quindi vive di fatto a carico di altri cittadini, e in particolare di quella 18,78% di contribuenti che dichiara redditi dai 35.000 euro in su, corrispondendo da solo circa il 65% di tutta l'IRPEF.
3: È convocato alle 16.30 al Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno tra l'altro 3 decreti legge, a partire da quello sulla scuola, con misure per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-27, per l'accompagnamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di competenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito, per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico, nonché in materia di formazione superiore e ricerca.
2: Formula 1. Russell chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian, con il tempo di 1:43.247. Antonelli secondo ed ha girato poco per i problemi nelle FP1 e le tante interruzioni nelle FP2. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato invece sarà il giorno del Gran Premio alle 13.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: 27 settembre in Piazza Galimberti a Cuneo, insieme al Bike Festival, arriva il Mini Gran Premio Città di Cuneo per automobilini a pedali. È un'iniziativa ideata dalla Scuderia Veltro per avvicinare la passione giocosa tra diverse generazioni e sostenere i progetti di ABIO, Associazione per i Bambini in Ospedale. Un weekend dedicato allo sport, al divertimento e alla mobilità sostenibile. Mini Gran Premio Città di Cuneo, al Cuneo Bike Festival, domenica 27 settembre in Piazza Galimberti.
1: Gusto, tradizione, spettacolo. L'autunno si accende a Caraglio. Dal 25 al 27 settembre torna la 48esima fiera d'autunno e la 23esima sagra degli gnocchi al Castelmagno. 3 giorni di gusto, tradizione e spettacolo. Assapora gli autentici gnocchi al Castelmagno preparati dalla Proloco di Caraglio. Venerdì i Tre Lilu in concerto a ingresso gratuito e sabato sera tutti con il naso all'insù per il grande spettacolo pirotecnico. Dal 25 al 27 settembre Caraglio ti aspetta.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio, ha aggiornato la sua app. Ora è più veloce e interattiva. Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata. Radio Piemonte Sound, amica radio. Con te sempre e ovunque.

racconta la passione consumata tra due amanti e la solitudine creata dal loro distacco. La canzone apre ufficialmente l'album Viva i Romantici, di fatto il più venduto in Italia dell'intero anno 2011.

0: tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW, scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
1: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: Tempo di lasciare spazio ai consueti aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Oltre 24 milioni di italiani, tra cui 9 milioni di contribuenti, non versano un euro per l'IRPEF. E quanto emerge dal report di itinerari previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi 2024, che peraltro registra una contrazione del gettito e fotografa che tra 42 milioni di contribuenti italiani, quelli che versano effettivamente risorse al fisco sono poco più di 34 milioni. Il 47% di chi paga le tasse si concentra nei primi scaglioni di reddito, fino a 20.000 euro l'anno, e versa in media il 5% dell'IRPEF totale. Convocato per le 16.30, il Consiglio dei Ministri è chiamato all'esame di tre decreti. Tra questi il

0: si tratterrà fino a venerdì. Molto atteso il bilaterale tra i due massimi protagonisti della scena politica mondiale. Sul tavolo dazi e commercio globale, ma anche il nodo delle terre rare di cui Pechino detiene il monopolio, l'intelligenza artificiale e le grandi crisi internazionali, oltre alla questione di Taiwan. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Per un incidente segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino tra Venaria e Casella in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 214 nel comune di Bioglio. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Dopo la pubblicità, ancora Hit Parade, The Story e New Hit, un sacco di successi dal passato, un sacco di successi dal presente, restate con noi.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria Suzuki Carelli Automobili. A Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
5: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio è in Digital Radio.

Il 6 settembre del 2007 scompare Luciano Pavarotti. Per il pubblico internazionale resterà per sempre Big Luciano. Nato a Modena, morto nella stessa città, è ritenuto dalla maggior parte della critica il più grande tenore di tutti i tempi. In quello stesso periodo, tra i singoli più venduti in Italia, dando un'occhiata alle classifiche, alla numero 1 c'è Vasco Rossi nella cover di un brano di tanti anni prima di Lucio Battisti. Questa è la versione del Blasco de La Compagnia.

0: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
1: Torna Cuneo Bike Festival.
2: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in Piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
1: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
2: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere. Ci informa e ci guida in tutta sicurezza anche quando guidiamo o camminiamo. E in quel momento il tuo spot ha la massima attenzione possibile. No skip, no scroll, no close pop-up, nessun inseguimento massacrante a ogni pagina vista. È un'interruzione accettata. Un patto con gli ascoltatori che funziona da decenni. Perché li informa, ma li rispetta come nessun altro. Anche per questo la radio rende.
5: La radio è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
0: Con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.
6: Sono le 17 e un minuto.
7: Come sempre i nostri pomeriggi si colorano delle hit più belle, le classifiche del passato, ma anche qualche disco del presente che va a impreziosire la nostra playlist già particolarmente ghiotta e gustosa. Ma ora ci mettiamo in pausa per qualche istante, ci sono le news e poi subito dopo si riparte di slancio. Radio Piemonte Sound, vietato cambiare radio.
1: News dall'Italia e dal mondo.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: I canadesi e gli europei, membri della NATO, devono stare calmi, andare avanti con il riarmo in corso e con il sostegno all'Ucraina, perché siamo più forti della Russia, che ne è ben consapevole, mentre il presidente Vladimir Putin, che conosco un po', ora è sull'orlo del panico, perché le cose non stanno andando nella giusta direzione per lui. Lo dice il segretario generale della NATO, Mark Rutte, parlando a New York durante un evento che commemora l'11 settembre 2001.
10: Intanto, secondo il quotidiano spagnolo Il Mundo, la Russia si starebbe preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche l'Italia. I servizi segreti statunitensi avrebbero raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e le hanno condivise con diversi governi europei. Il ministro della difesa italiano Crosetto però ha commentato: non ci sono conferme in merito alla notizia.
9: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato nella giornata di ieri a Busto Arsizio in provincia di Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2001 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza. Esclusa dal conto la condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.
10: Nuovo sviluppo nella diatriba tra Donald Trump ed alcuni media americani. Il giudice federale Timothy Kelly ha infatti ordinato all'amministrazione del presidente americano di ripristinare immediatamente l'accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico, dopo che erano stati banditi su decisione della Tycoon. Secondo la sentenza emessa nelle scorse ore, Kelly ha stabilito che la revoca dei pass stampa dei giornalisti è avvenuta detenuta senza garantire un giusto processo costituzionalmente adeguato.
9: Circa 9 milioni di contribuenti in Italia non versano un euro di IRPEF. E la triste e preoccupante fotografia scattata dall'Osservatorio di Itinerari Previdenziali, che racconta come l'evasione fiscale sia un fenomeno tristemente molto diffuso. Quasi la metà degli italiani non ha redditi e quindi vive di fatto a carico di altri cittadini, e in particolare di quel 18,78% di contribuenti che dichiara redditi dai 35.000 euro in su, corrispondendo da solo circa il 65% di tutta l'IRPEF.
10: Il calcio: nell'ultimo allenamento a Coverciano il CT Mancini ha provato a lungo la coppia più Esposito Kin, un solo vero dubbio nella formazione che affronterà il Belgio venerdì sera nella prima giornata della Nations League. E ballottaggio tra Zaniolo e Cambiaghi, con il primo al momento leggermente favorito. Alle 19.45 all'Olimpico le parole della CT e del capitano Gigio Donnarumma.
9: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Snap Rhythm is a Dancer, amici, siamo arrivati alla posizione numero 4. Sì, il nostro viaggio è arrivato alla posizione numero 4 della nostra hit story di oggi. Posizione numero 3 per Edoardo Bennato e Il Paese dei Balocchi. A proposito di fiabe, questa non è tanto una fiaba, ma è un eroe dei fumetti. Alla 2 ci sono gli 883, hanno ucciso l'uomo ragno.

0: numero 2 nella classifica dei singoli in Italia il 5 settembre 1992, gli 883 di Max Pezzali con Hanno ucciso l'uomo ragno. Numero 1, Madonna.
1: Numero 1.

0: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne, presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
1: È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW, scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
3: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova, fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.
4: Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social e diventa anche tu parte della radio della tua città.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Mancano poco più di 24 ore al debutto della nuova nazionale tornata nelle mani di Roberto Mancini per voltare pagina dopo i fallimenti mondiali. Primo banco di prova la Nations League. Domani a Roma la sfida con il Belgio. Ma prima di parlare più diffusamente degli azzurri del calcio, diamo spazio a quelli della pallavolo, stavolta inaspettatamente sbiaditi ed eliminati a sorpresa dalla Finlandia nei quarti degli europei maschili. Non abbiamo colto l'opportunità che avevamo a metterci T. De Giorgi, il servizio di Gerardo De Vivo.
2: Due ori nelle ultime due edizioni dei mondiali, un oro e un argento in quelle degli europei, il quarto posto olimpico a Parigi come peggior risultato degli ultimi cinque anni. Negli albi d'oro del volley azzurro spicca adesso la pagina nera scritta nella notte di Torino, fuori ai quarti contro la Finlandia. Il CT, Fefe De Giorgi.
3: Bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno, perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente abbiamo avuto l'opportunità e non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
2: Resta la delusione amplificata a dismisura dal flop casalingo.
3: Siamo non dispiaciuti, dispiaciutissimi. Il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità.
2: E invece a Milano saranno altre quattro a inseguire l'oro. Domani le semifinali Francia-Finlandia e Polonia-Slovenia. Sabato la finale.
1: L'abbiamo accennato, domani all'Olimpico di Roma-Italia-Belgio il debutto in Nations League della nuova nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini per ripartire dopo l'ennesima delusione mondiale.

0: Davanti al leader mondiale, compagno di scuderia, Kimi Antonelli, che stamattina è stato costretto al cambio del motore, comunque senza penalità. Terzo Verstappen davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Domani le qualifiche. Ed è tutto. Buona serata.
1: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
2: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound da Michela Moioli.
3: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Vi anticipiamo quindi che per lavori di manutenzione il traforo del Monte Bianco sarà chiuso dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossime news tra mezz'ora.

Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e potrai ascoltarci in streaming, seguire i nostri aggiornamenti su Facebook e Twitter e ancora interagire con noi. Radio Piemonte Sound, piaccia con te, è sempre con te.

0: Manica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
3: può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
11: I saluti dei VIP.
12: Un saluto, ma di quelli grandi, enormi, agli amici di Radio Piemonte Sound, da Nino Frassica, da non confondere con Claudio Lippi. Spesso mi confondono. Vi seguo sempre, tutte le mattine da Roma. C'è un bel programma, Sveglia e Canta. E poi mi piace molto il programma di dediche, quello delle dediche.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti, ed ecco le cover. Io vagabondo, una canzone dei Nomadi che cantano tutti, anche Mattia Bazar.

0: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.
1: Ciao, sono Raf, questa è Radio Piemonte Sound, un saluto, un abbraccio a tutti.

0: ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Per ogni animale liberato c'è una mano che ha aperto una gabbia. Per ogni specie difesa c'è una voce che ha chiesto giustizia. Per ogni individuo curato c'è chi ha scelto di agire. Quella mano, quella voce, quell'azione possono essere le tue. Diventa attivista Love. Lotta per uno, lotta per tutti.
0: Radio Piemonte Sound ha aggiornato l'app. Ora è più veloce e interattiva. Elimina dal tuo smartphone la versione precedente. Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata. Radio Piemonte Sound, con te, sempre, ovunque.

0: le 18 e un minuto.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il presidente cinese è in visita negli Stati Uniti, dove è stato accolto da Donald Trump in persona alla Joint Base Andrews nel Maryland. Poi i due presidenti si sono spostati alla Casa Bianca per l'atteso bilaterale con colloqui ad ampio spettro sulle relazioni USA-Cina tra commercio, intelligenza artificiale e guerra in Iran. Xi Jinping ha detto: i nostri due paesi devono coesistere.
4: Il giorno dopo le minacce di Trump, il presidente iraniano Pezeshkian ha mostrato all'Assemblea Generale le foto dei bambini uccisi dalle bombe americane. Siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli, ha affermato. La delegazione degli Stati Uniti ha lasciato l'aula. Diverse proteste sono programmate oggi a New York contro il premier israeliano Netanyahu, che interverrà all'ONU.
3: Melania Trump ha messo un nuovo distinguo nei confronti del marito. In un'intervista a Fox News Business, la First Lady americana ha proclamato di aver avuto una bellissima infanzia sotto il comunismo, un sistema politico invocato frequentemente dal marito come la peggiore minaccia per gli Stati Uniti. Sono cresciuta sotto il comunismo e onestamente non mi è mancato niente, ha detto l'ex modella slovena, il cui consorte usa spesso le espressioni comunismo e comunista per attaccare l'ala sinistra dei Dem.
4: Era stato chiamato Pietro, ma è vissuto solo poche ore. È il neonato morto lo scorso 16 settembre a Perugia dopo essere venuto al mondo a Foligno. Per il decesso ora sono indagate 22 persone tra i dipendenti dell'ospedale di Foligno e quello di Perugia. La procura del capoluogo umbro dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Al momento gli operatori sanitari sono stati inseriti nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo.
3: Sul tavolo del Consiglio dei Ministri, iniziato intorno alle 17 ore in corso, c'è il decreto che introduce, tra le altre cose, un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori e lo stop all'uso di burka e niqab in classe. Nell'ordine del giorno del CDM è anche un provvedimento urgente che riguarda la giustizia e un terzo sulla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5.
4: Quasi la metà degli italiani, cioè 24,8 milioni di persone, non ha redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività, mentre il 18,78% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiarano redditi dai 35 mila euro in su, corrispondendo in solitaria il 65% di tutta l'IRPEF, cioè l'imposta sul reddito delle persone fisiche. I dati, che si riferiscono al 2024, sono contenuti nel rapporto dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali sulle entrate fiscali, presentato questa mattina al CNEL.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: vive.
1: Cosa succede in città?
2: Attualità ed eventi in provincia.
3: Buonasera a tutti, siamo pronti per cominciare con un appuntamento di cosa succede in città anche per questo giovedì 24 settembre. Oggi vi parliamo di pallavolo e del Cuneo Volley, perché questa mattina nella sede di Confapi Cuneo è stato presentato un nuovo giocatore, Brian Argilagos, palleggiatore classe 2007, e si unisce alla squadra a partire da questa stagione 2026-2027, che vedrà peraltro i bianco-blu impegnati per la prima di campionato in casa il 18 ottobre contro il Perugia. Perugia, ex squadra da cui appunto arriva questo nuovo giocatore. Stamattina l'abbiamo intervistato e allora iniziamo a sentire le sue parole per quanto riguarda l'approccio alla realtà del Cuneo Volley e a sapere che cosa l'ha spinto a scegliere questa sfida, a scegliere questa realtà.
4: E allora, avermi spinto è sicuramente mettermi in gioco, un'esperienza nuova, la prima giornata di titolare, quindi non vedo l'ora. E questo primo mese di preparazione sta andando bene, stiamo lavorando forte, tosto, e però è quello che mi aspettavo. E con i ragazzi ci troviamo molto bene, c'è una buona intesa, c'è un buon gruppo unito secondo me, e anche con lo staff si lavora molto bene. E sicuramente sarà un campionato molto impegnativo, ci sono tante squadre sullo stesso livello e lotteremo per portare una buona pallavolo in campo. E sento che c'è della responsabilità sicuramente, ma penso che la responsabilità la vivono un po' tutti, no? Perché io sia giovane quindi devo averne di più, quindi secondo me ci sta. Poi sento anche da parte della società, dello staff e da parte anche dei miei compagni una grossa fiducia, e quindi la cosa mi tranquillizza un pochino e mi rende più sereno per esprimermi meglio.
3: E poi il nuovo acquisto del Cuneo Volley, Brian Argilagos, ha anche parlato del suo rapporto con il nuovo coach Matteo Battocchio e anche con i suoi compagni, in particolare Manuel Coscione.
4: C'è un buon rapporto secondo me, anche al di fuori della pallavolo abbiamo avuto modo di comunicare un pochino, quindi sono contento di ciò. E lo vedo bene, è uno molto sul pezzo lui, che esprime con i fatti, ecco, con numeri alla mano, quindi sono contento se è una persona molto informata, molto appassionata dello sport, che riesca a trasmettere a tutti quanti l'amore per questo sport, ecco. E poi costo ovviamente è abbastanza costo, però io ho detto che era peggio un tempo, quindi coscio bene per adesso, mi sto trovando molto bene, mi sta aiutando ultimamente a livello tecnico e apprezzo molto, anzi io voglio che mi aiuti perché è un collegiatore di molta esperienza che una carriera parla da sé. E mi aiuterà, abbiamo parlato col coach e con lui e con Mauro, l'allenatore, che mi aiuterà molto a livello tattico durante le partite, e quindi sarà un aiuto in più, una mano in più per quello che sarà il mio percorso.
3: Abbiamo sentito dunque le prime sensazioni, il primo approccio alla realtà cuneese e del Cuneo Volley per Brian Argilagos, il nuovo acquisto, il nuovo palleggiatore del Cuneo Volley per questa stagione. Diamo spazio adesso a una canzone e poi torniamo ancora a sentire le sue parole.

0: Torniamo a parlare di cosa succede in città, torniamo a parlare del Cuneo Volley e in particolare del nuovo acquisto, il nuovo palleggiatore per questa stagione, classe 2007. Stiamo parlando di Brian Argilagos. L'abbiamo intervistato questa mattina nel corso della presentazione nella sede di Confapi Cuneo. Abbiamo sentito appunto qual è stato il suo approccio e le motivazioni che l'hanno spinto a scegliere proprio il Cuneo Volley, e poi ha anche parlato della sua esperienza in nazionale con la recente convocazione, ma anche della sconfitta di ieri sera contro la Finlandia della nazionale di volley maschile.
1: Parto dalla sconfitta ieri contro la Finlandia, che purtroppo è venuta, sì. Penso che faccia parte dello sport, non si può sempre vincere. Ieri la nostra nazionale ha trovato una nazionale in gamba che ha fatto una gran partita con due giocatori che hanno spiccato e non siamo riusciti a prendere contromisure. Poi siamo andati al tie break 11-18 e lì due punti così e ci hanno preso, quindi è andata così. Per quanto riguarda il mio esordio, invece, qualche mese fa forse, sono molto contento che sia arrivato, è stato molto inaspettato, l'ho chiamato la sera prima, però dai, è andato bene, per come ero messo fisicamente, tecnicamente potevo andare peggio, ecco. È stato sicuramente emozionante, perché l'esordio nazionale è un po' l'aspirazione di tutti gli atleti, e quindi dai, spero ci essere avanti.
0: Oltre alla recente convocazione nazionale, alla sconfitta purtroppo di ieri sera della nazionale maschile di volley contro la Finlandia, ha anche parlato del suo esordio che avverrà appunto, come abbiamo anticipato, il 18 ottobre al palazzetto di Cuneo, proprio contro la sua ex squadra, il Perugia. Ma non solo, ci ha anche parlato dell'approccio alla città e con la tifoseria del Cuneo Volley.
1: Io sinceramente non vedo l'ora di giocare contro i miei compagni, contro i miei Vincetti, e sarà una partita impegnativa, noi cercheremo di fare una buona figura. Poi lo sport, come è successo alla nazionale l'altro giorno, non si sa mai, quindi noi siamo lì per lottare, e quindi aspettiamo numerosi a palazzetto. Penso che Cuneo sia una città che vive di pallavolo, e al primo allenamento c'erano 300-400 persone e alla presentazione della squadra 2000, quindi è un calore che si sente, che fa bene soprattutto, e sono contento di essere qui. Città mi trovo bene, città tranquilla, si sta bene, e quindi vi aspettiamo anche al palazzetto in tanti, ecco.
0: Queste dunque erano le parole e le dichiarazioni da giocatore del Cuneo Volley di Brian Argilagos, il nuovo acquisto del Cuneo Volley, per l'appunto sarà il nuovo palleggiatore per questa stagione a disposizione di coach Matteo Battocchio. Cosa succede in città? Anche per oggi è giunto al termine, ma acquisto del Cuneo Volley per l'appunto sarà il nuovo palleggiatore per questa stagione a disposizione di coach Matteo Battocchio. Cosa succede in città? Anche per oggi è giunto al termine, ma noi non ci fermiamo qui, la serata prosegue, continuiamo a tenervi compagnia di rientro da lavoro o nel corso della vostra serata, e lo facciamo come sempre dando spazio alla musica.

0: Ed ora suoniamo le canzoni che quest'anno compiono gli anni, in particolare i 10, 20, 30, 40, 50 e 60 anni, qui su Radio Piemonte Sound, raccontandovi le loro storie.
1: La musica più bella che c'è è su Radio Piemonte Sound.
2: Le canzoni che quest'anno compiono 20 anni.
3: Ci sono momenti che passano in fretta, il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: solo viaggio. Le canzoni che quest'anno compiono 40 anni.
1: Siamo nel 1986, Riccardo Cocciante è all'apice del successo e decide di fare un passo importante, far uscire il suo primissimo album interamente registrato live. E come titolo sceglie un inedito registrato durante il tour nei teatri, Quando si vuole bene. Pensate che a Roma, al Teatro Sistina, i biglietti andarono esauriti così in fretta che dovettero appendere una lavagna all'ingresso per raddoppiare le date all'ultimo minuto. La gente voleva quell'intimità. Cocciante, che sul palco di solito un leone che graffia, in questa traccia si spoglia di tutto, diventa quasi sussurrato, confidenziale. Questa canzone, scritta insieme al grandissimo Mogol, parla di un amore così grande, così puro, capace di farci sentire bambini anche quando il tempo scappa dalle mani. Riccardo Cocciante, Quando si vuole bene.
2: Quando

0: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Torna Cuneo Bike Festival.
2: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in Piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
1: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
2: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
3: Hai voluto la bici? Ora goditi lo shopping. Partecipa a una delle attività del Cuneo Bike Festival indicate nel regolamento e ricevi un buono da 5 euro da spendere alle gallerie del territorio di Cuneo dal 25 settembre all'11 ottobre 2026. Regolamento e negozi aderenti su galleriedelterritorio.it. Operazione a premi dall'11 settembre 2026 promossa da Dimar S.p.A. Kerasco.
4: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.

0: La più equilibrata, il mercato cinese si apre agli agricoltori e allevatori americani. Sono qui per coltivare la nostra amicizia e promuovere il benessere dei nostri popoli, ha detto anche il presidente cinese. La Cina dà il benvenuto alle aziende americane che vogliono investire nella Repubblica Popolare e auspica pari trattamento per le imprese cinesi. Da Xi anche l'annuncio di impegni comuni per un utilizzo dell'intelligenza artificiale che non danneggi l'umanità. Mentre a New York va avanti l'Assemblea Generale dell'ONU, i rischi di guerra ibrida UE-Russia rimangono in primo piano nel vecchio continente. Il ministro della difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo Il Mundo, che cita fonti CIA, di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. È un allarme che non trova alcuna conferma, ha detto Crosetto. Viviamo già in tempi difficili, non serve gettare altra benzina sul fuoco. Un piano del genere non sarebbe una sorpresa, commenta un portavoce UE, precisando però che nemmeno Bruxelles ha conoscenza di specifiche minacce contro paesi del Mediterraneo. Parla anche il segretario generale della NATO Rutte. È vero che la Russia sta intensificando la propria attività nel settore cibernetico, ma la NATO è pronta e possiede tutte le opzioni di risposta. I russi lo sanno. 22 indagati tra sanitari e medici dipendenti degli ospedali di Foligno e Perugia per la morte di un neonato lo scorso 16 settembre. L'ipotesi formulata per loro è quella di omicidio colposo. La procura di Perugia dovrà accertare se la causa del decesso è collegata alle cure ricevute. Finora non sono state individuate responsabilità personali. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgaro e Lenesto con la sud in direzione Piacenza. Ci occupiamo della provincia di Novara. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 32 nei comuni di Grignasco, Pratosesia e Bocca. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

Abbiamo ascoltato i successi della musica che hanno fatto la storia con canzoni del passato. Adesso ascoltiamoci però una canzone decisamente più attuale.

0: le canzoni che quest'anno compiono 30 anni.
1: Phil Collins, It's in Your Eyes. Stiamo parlando di un autore che nel 1996 stava attraversando una fase di profondo rinnovamento artistico e personale. Infatti, dopo aver annunciato l'addio definitivo ai Genesis per dedicarsi interamente alla carriera da solista, si isola nello studio di registrazione in Svizzera per dare vita all'album Dance Into the Light. Da questa sessione nasce It's in Your Eyes. A differenza delle grandi hit degli anni 80 dominate da batterie elettroniche pesanti, il brano segna un ritorno a sonorità pop rock più organiche e luminose. Infatti Phil Collins decide di valorizzare il suono delle chitarre acustiche ed elettriche, affiancate da una sezione ritmica, dinamica e da un ritornello orecchiabile che richiama le atmosfere del beat britannico degli anni 60. Il testo racconta la riscoperta dell'amore e la capacità di leggere i sentimenti autentici attraverso uno sguardo, riflettendo lo stato d'animo più sereno della musica inglese. Il brano viene pubblicato nel dicembre del 96 come secondo singolo estratto dall'album e ottiene un buon riscontro radiofonico e di classifica nel 97, entrando nella top 30 della UK Singles Chart e consolidando la nuova direzione musicale di Phil Collins, improntata a uno stile più intimo, caldo e ritmato. Sentiamo quindi la sua It's in Your Eyes.

0: gusto, tradizione, spettacolo. L'autunno si accende a Caraglio. Dal 25 al 27 settembre torna la 48esima fiera d'autunno e la 23esima sagra degli gnocchi al Castelmagno. 3 giorni di gusto, tradizione e spettacolo. Assapora gli autentici gnocchi al Castelmagno preparati dalla Proloco di Caraglio. Venerdì i Tre Lilu in concerto a ingresso gratuito e sabato sera tutti con il naso all'insù per il grande spettacolo pirotecnico. Dal 25 al 27 settembre Caraglio ti aspetta.
1: 27 settembre in Piazza Galimberti a Cuneo, insieme al Bike Festival, arriva il Mini Gran Premio Città di Cuneo per automobilini e pedali. È un'iniziativa ideata dalla Scuderia Veltro per avvicinare la passione giocosa tra diverse generazioni e sostenere i progetti di ABIO, Associazione per i Bambini in Ospedale. Un weekend dedicato allo sport, al divertimento e alla mobilità sostenibile. Mini Gran Premio Città di Cuneo al Cuneo Bike Festival, domenica 27 settembre in Piazza Galimberti.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, Sartoria del 600 alla Corte del Re Sole e della Nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.

0: Sono le 19:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge in materia di scuola che comprende tra l'altro un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori e lo stop all'uso di burka e niqab in classe. Nell'ordine del giorno del CDM c'è anche un provvedimento urgente che riguarda la giustizia e un terzo sulla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5.
2: Il presidente cinese Xi Jinping è in visita negli Stati Uniti, dove è stato accolto da Trump in persona alla Joint Base Andrews nel Maryland. Poi i due presidenti si sono spostati alla Casa Bianca per l'atteso bilaterale con colloqui ad ampio spettro sulle relazioni Stati Uniti-Cina tra commercio, intelligenza artificiale e guerra in Iran. Xi Jinping ha dichiarato: i nostri due paesi devono coesistere.
3: Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto Bossi, è stato arrestato nella giornata di ieri a Busto Arsizio in provincia di Varese in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza, esclusa dal conto la condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre.
2: Una ragazza di 20 anni è stata coltellata alle spalle da uno sconosciuto che poi è scappato. È successo nella serata di ieri nel pieno centro di Salerno, in largo San Tommaso d'Aquino. Ad accorgersi della giovane a terra è stato un passante che ha subito chiamato i soccorsi. La vittima è stata trasportata in codice rosso in ospedale, ha riportato una ferita di 7 centimetri alla nuca e un'altra alla mano sinistra alzata, presumibilmente per proteggersi.
3: Inizio di weekend all'insegna della pioggia su gran parte delle regioni italiane centro-meridionali. Per questo domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico sui settori di un totale di 7 regioni. Nel weekend torna l'anticiclone che porterà bel tempo su tutte le regioni con più nubi e piogge sparse, sabato solo su Sicilia e settori ionici.
2: Formula 1, Mercedes senza discussioni nel secondo turno di prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian. George Russell chiude imbattuto la prima giornata di attività in pista a Baku con il miglior tempo in 1 minuto 43 secondi e 347 millesimi. Solo mezz'ora di prove, complice una bandiera rossa per Kimi Antonelli, sulla cui Mercedes, dopo il problema idraulico del turno iniziale, è stata sostituita senza incorrere in penalità la Power Unit. Terzo Verstappen, poi Leclerc ed Hamilton. Venerdì le qualifiche, sabato sarà il giorno del Gran Premio alle 13.
3: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
5: Ai nostri microfoni il saluto di Mauro Corona.
6: Radio Piemonte Sound, andate avanti, fate sentire le voci degli ultimi, dei poveri, dei derelitti, dei bisognosi, non sempre di chi ha la testa in alto.

0: Design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria Suzuki, Garelli Automobili, a Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
3: Torna Cuneo Bike Festival.
4: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
3: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
4: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
5: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: tanti decenni in un solo viaggio.
1: Celebriamo le canzoni che compiono gli anni tondi. In questo caso festeggiamo una canzone che compie 60 anni.

0: giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti catapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.
1: Un saluto a Radio Piemonte Sound, da parte bravo, grazie.

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW, scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
2: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova, fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.
3: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Per continuare a farlo vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città.
4: Radio Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app. Ora è più veloce e interattiva. Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata. Radio Piemonte Sound. Con te sempre e ovunque.
1: News dall'Italia e dal mondo.
5: Buonasera da Daniela Ubaldi. Approvato dal Consiglio dei Ministri il controverso decreto in materia di scuola che prevede un tetto al numero degli stranieri nelle classi scolastiche. Secondo quanto prevede la bozza del decreto legge, nella scuola primaria il numero degli alunni con cittadinanza non italiana e che non sono nati in Italia o che non hanno frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia non deve superare il 30% del totale in ciascuna classe prima. Altre norme riguardano l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori. In caso di gravi difficoltà linguistiche del minore deve essere supportato il nucleo familiare, ma se questo si sottrae può essere previsto il collocamento del minore fuori dalla famiglia. Si legge ancora nel provvedimento che prevede anche una multa dai 200 ai 1000 euro per chi indossi il burka o il hijab. Alla Casa Bianca lo storico incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping clude la visita di 3 giorni a Washington del leader cinese. Il presidente Xi ed io abbiamo fatto enormi progressi, ha detto Trump, i nostri team hanno lavorato per una relazione commerciale più equilibrata. Il mercato cinese si apre agli agricoltori e allevatori americani. Sono qui per coltivare la nostra amicizia e promuovere il benessere dei nostri popoli, ha detto anche il presidente cinese, che annuncia impegni comuni per un utilizzo dell'intelligenza artificiale che non danneggi l'umanità. Entra in carcere Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega, Umberto Bossi, arrestato ieri a Busto Arsizio, in provincia di Varese, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per complessivi 5 anni e 9 mesi. Le condanne riguardano fatti del 2011 e del 2020 per i reati di appropriazione indebita, truffa e indebita percezione del reddito di cittadinanza.
1: L'economia.
5: Fisco, metà degli italiani, quasi 25 milioni di persone, non paga tasse avendo redditi troppo bassi o non denunciando eventuali redditi, mentre il 19% di chi paga le tasse contribuisce in solitaria al 65% degli introiti da IRPEF. A contribuire al fisco sono così meno di 8 milioni di italiani, con redditi dichiarati da 35 mila euro in su. I dati sono dell'osservatorio Itinerari Previdenziali. La biodiversità è un patrimonio che ha permesso al genere umano di sviluppare svilupparsi per millenni, ma senza cura l'uomo può comprimerla fino a distruggerla e distruggersi. Così il Presidente della Repubblica Mattarella dal palco del Teatro Regio di Torino, dove si è svolta l'inaugurazione di Terra Madre Salone del Gusto. Il Presidente della Repubblica si è poi recato in visita agli stand di Slow Food. Voler bene alla terra, aggiunto, e voler bene a noi stessi e a chi verrà dopo di noi. Un decreto legge per evitare il blocco dei veicoli diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano è il provvedimento varato dal Consiglio dei Ministri. Il dispositivo messo a punto dal Ministro dei Trasporti Salvini sospende per un anno, fino al 1 ottobre 2027, l'entrata in vigore delle limitazioni previste dalle normative europee e italiane per Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. E i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 euro della settimana precedente. E quanto emerge da un'analisi dell'agenzia France Press basata su dati della Commissione Europea, a causare i prezzi record gli shock energetici legati ai conflitti in Medio Oriente e Ucraina. E oggi sui mercati tornano a salire le quotazioni di gas e petrolio. Il Brent aumenta dell'1,7% a $104,8 al barile, più 1,8% per il WTA a $93,85. Su anche il gas, quotato sulla piazza di Amsterdam, 74,3 euro al megawattora, ai massimi rendimenti dei titoli di Stato. Il rialzo dei prodotti energetici deprime ancora le borse. Le piazze europee chiudono intorno o sotto la parità. Prevalgono le vendite a Milano, che chiude in ribasso dello 0,8% circa. In calo anche l'avvio di seduta a Wall Street. Ed è tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte. Buon giovedì sera agli ascoltatori. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi anticipiamo quindi che il traforo del Frejus sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia.

0: Un saluto dai protagonisti della TV e del cinema.
1: Mi ascoltate Radio Piemonte Sound? Io sono del Piemonte e l'ascolto, e poi soprattutto ci sono delle fighe stratosferiche che fanno le DJ. Massimo rispetto a loro. Troppo le fighe che sono!

0: Un ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: Sono le 20:02.
1: La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
2: Ciao, saluto tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Livio dei Camaleonti.
3: Io sono Tonino dei Camaleonti, un saluto a tutti, ciao.

Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma che sono straordinarie. Claudio Baglioni e Serena Rossi, un omaggio a Mia Martini con Almeno tu nell'universo.

0: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne, presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
1: Torna Cuneo Bike Festival.
2: Dal 25 al 27 settembre a Cuneo, in piazza Galimberti. Un ricco programma di eventi per grandi e piccine, legati tra loro dal tema In Giro. Un invito a mettere in movimento non solo il corpo ma anche la mente.
1: Cuneo Bike Festival a Cuneo.
2: Trovi tutto su cuneobikefestival.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Scarica l'app Radio Piemonte Sound e ascoltaci dal tuo cellulare. Radio Piemonte Sound, la radio che si muove con te.
5: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
16: I saluti dei VIP.
17: Io consiglio agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound che saluto di ascoltare buona musica, in questa emittente particolarmente, perché è una regione che ha dato tantissimo alla musica jazz italiana, sia quella popolare sia quella più pop e anche nel rock. Ci sono gruppi storici che resistono da 30 anni, sappiamo di chi parliamo, ce ne sono almeno 2 o 3, e quindi rimanete in contatto.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Daniela Ubaldi. Rischi di guerra ibrida, Unione Europea-Russia ancora in primo piano, segnali sul fronte orientale della NATO e della UE, diversi episodi di allarme. A far discutere oggi anche un presunto piano russo per attacchi con droni ai paesi mediterranei, Italia compresa. Smentisce tutto il ministro Crosetto, Laura Supino.
2: Il ministro della difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo Il Mundo, che cita fonti CIA di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. Viviamo già tempi tesi e difficili, ha detto Crosetto, non serve gettare altra benzina sul fuoco.
3: Voi non dovete preoccuparvi di nulla, non condivido gli allarmi come quello di oggi del Mondo, anche perché a noi non risulta nulla di ciò che c'è scritto di quell'articolo.
2: Un piano del genere non sarebbe una sorpresa, commenta un portavoce UE, precisando però che nemmeno Bruxelles ha conoscenza di specifiche minacce contro paesi mediterranei. Parla anche il segretario

0: distrutto per alcuni metri di un elicottero russo partito dall'enclave di Kaliningrad.
1: Via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto scuola che introduce il tetto del 30% in ciascuna classe di bambini stranieri che non conoscono l'italiano, ma riguarda anche genitori che sono tenuti a studiare la nostra lingua e favorire l'integrazione scolastica pena sanzioni. Il decreto prevede anche fondi per il potenziamento linguistico e cambia il nome alle scuole professionali, che si chiameranno comunque licei. Stop all'uso di burka e niqab a scuola, previste multe fino a 1000 euro. Invoca il buonsenso la Premier Meloni, che scrive su X: un provvedimento che integra senza rinunciare alle regole. Il Portogallo, campione in carica, apre stasera la Nations League, che domani chiama in causa l'Italia di Mancini, a Roma contro il Belgio. Far bene nel torneo garantirà anche più chance di qualificazione ai prossimi europei. Jenny De Gaetano.
2: La Svezia ha concluso il girone di qualificazione mondiali senza vincere neanche una partita, ma staccò il biglietto per la rassegna iridata in virtù del successo negli spareggi garantiti dal primato conquistato nel proprio raggruppamento di Nations League. Basta questo esempio per comprendere il peso specifico della kermesse continentale che prende il via stasera. Con un meccanismo simile, stavolta c'è in ballo anche una possibile ancora di salvataggio verso Euro 2028, al netto del valore in sé della manifestazione. Domani sera a Roma inizia l'avventura dell'Italia, riaffidatasi a Roberto Mancini, opposta al Belgio nel primo di quattro incontri racchiusi in 11 giorni, 28 settembre e 2 ottobre, e trasferte in Turchia e in Francia. Il 5 ottobre a Bologna la seconda sfida con i turchi. Italia-Francia il 12 novembre, Belgio-Italia il 15 novembre saranno invece gli ultimi impegni del girone. Intanto stasera primo ciak per la Nations, con quattro sfide tutte alle 20:45. Il Portogallo, detentore del trofeo, sempre ai piedi di Cristiano Ronaldo, aspetta il Galles. Copertina per il big match Olanda-Germania. In programma anche Norvegia-Danimarca, Serbia-Grecia.
1: Ed è tutto, buona serata.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione

0: Il 27 settembre in Piazza Galimberti a Cuneo, insieme al Bike Festival, arriva il Mini Gran Premio Città di Cuneo per automobilini a pedali. È un'iniziativa ideata dalla Scuderia Veltro per avvicinare la passione giocosa tra diverse generazioni e sostenere i progetti di ABIO, Associazione per i Bambini in Ospedale. Un weekend dedicato allo sport, al divertimento e alla mobilità sostenibile. Mini Gran Premio Città di Cuneo, al Cuneo Bike Festival, domenica 27 settembre in Piazza Galimberti.
1: È tempo di tornare a scuola, ma con tutto un altro stile. Con il Back to School di Gino Mini, settembre parte da 99 euro al mese. Mini Cooper tre porte da 99 euro al mese. Mini Cabrio da 199 euro al mese. E Mini Countryman da 289 euro al mese. E con Gino Mini hai incluso anche un pacchetto accessori del valore di 400 euro. Riparti con stile. Riparti con Gino Mini. Vi aspettiamo da Gino Mini, a Cuneo, Biella e Albenga.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Radio Piemonte Sound.

0: Rock ed emozioni con Rock Motion.
1: Un abbraccio a Radio Piemonte Sound da Imola.

0: di Dio.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria. Francesco Renga e Giusy Ferreri, Ragazzo solo, ragazza sola. Un omaggio a David Bowie, la versione italiana di Space Oddity. Era la serata delle cover del Sanremo 2026.

0: Saluto a Radio Piemonte Sound da Francesco Renga.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, saluto da Giuseppe Ferreri, ciao.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. È tempo di tornare al volante di una BMW. Con il Back to School di Gino BMW trovi offerte pensate per ripartire alla grande. BMW Serie 1 da 248 euro al mese, BMW Serie 2 Active Tourer da 288 euro al mese e BMW X3 da 448 euro al mese, con valore futuro garantito e polizza furto e incendio inclusi. Questo settembre scegli Gino BMW, scopri il piacere di guidare con Gino BMW. Vi aspettiamo da Gino BMW a Cuneo, Biella e Albenga.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio, ha aggiornato la sua app. Ora è più veloce e interattiva. Che aspetti? Elimina dal tuo smartphone la versione precedente e scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata. Radio Piemonte Sound, amica radio. Con te sempre e ovunque.

0: saluto dai VIP.
1: Saluto Radio Piemonte Sound, mi raccomando continuate ad ascoltarla, continuate ad ascoltare le realtà locali. Un saluto da Nicola Savino a Radio Piemonte Sound.

0: Design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Concessionaria Suzuki, Garelli Automobili, a Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
3: Gusto, tradizione, spettacolo. L'autunno si accende a Caraglio. Dal 25 al 27 settembre torna la 48esima fiera d'autunno e la 23esima sagra degli gnocchi al Castelmagno. 3 giorni di gusto, tradizione e spettacolo. Assapora gli autentici gnocchi al Castelmagno preparati dalla Proloco di Caraglio. Venerdì i Tre Lilu in concerto a ingresso gratuito e sabato sera tutti con il naso all'insù per il grande spettacolo pirotecnico. Dal 25 al 27 settembre Caraglio ti aspetta.
4: Radio Piemonte Sound presenta il Karaoke Cuneo Contest. In occasione della 27esima Fiera Nazionale del Marrone, mettiti alla prova, fai sentire la tua voce. Dopo una fase di preselezione, venerdì 16 ottobre, la finalissima nel cuore di Piazza Galimberti, a Cuneo. Per info e iscrizioni 333-820-9023. Ripeto, 333-820-9023. Karaoke Cuneo Contest by Radio Piemonte Sound.
5: Chi ascolta gli spot in radio è più...

0: cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Per due che come noi, da X Factor, questa bellissima cover con Ero Caddeo.
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea sottile la posso intuire.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Enzo Avitabile, un omaggio al grande Pino Daniele con A me mi piace un blues.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Investi in radio, motore di crescita.
3: Fai conoscere la tua realtà. 0171 26 0900. Questo è il numero di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Info @radiopiemontesound.it o visita

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio, ha aggiornato la sua app. Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata. Radio Piemonte Sound, amica radio. Con te sempre.

0: Children.
1: Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Ero Caddeo con L'emozione non ha voce da X Factor.
2: Non so parlare d'amore.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: La nostra app per sentirci dal tuo smartphone è stata aggiornata. Vai sullo store e scarica l'aggiornamento. E se ancora non ce l'hai, scarica l'app e ascoltaci ovunque tu voglia.
1: Radio Piemonte Sound, con te sempre e ovunque.

le cover delle canzoni più belle. Io che amo solo te, un grande classico, e lui è giovane giovane, Leo Gassman. C'è.

0: Radio Piemonte Sound. Orgoglio in gamba.
1: Scriva notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

le cover italiane più belle di sempre. Andrea Mingardi con un omaggio a Mogol, Se stiamo insieme.

questo voglio te. Per questo voglio te.

0: i ricordi e le emozioni nei successi della musica.
1: Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente. Franco Battiato, centro di gravità permanente.

0: canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore.
1: Tienimi vicino al tuo cuore, anche se sei distante. Non separarci. Dopotutto è scritto nelle stelle. Non ho mai voluto provocarti dolore o sofferenza. Lasciami dire ancora e ancora che ti amo. Woman, John Lennon.

0: Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app.
1: Scarica la nostra app e ascoltaci in streaming dove e quando vuoi.
0: Radio Piemonte Sound Amica Radio
1: è sempre con te.
2: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio.

0: Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale in tutto il Piemonte.
1: Le cover delle canzoni più belle. Biagio Antonacci con la sua grande amica Laura Pausini. Quanto tempo ancora?
2: Parisina! Non ci credo. Che tu e lei ora.
3: Ciao!
2: Per tanti amici. Non ti aspettavo qui.
4: Scatti?
2: Solita sera, solita tribù,
4: bella,
2: tu che mi dici,
4: sei
2: sempre con i tuoi, e ti accompagnava, un'emozione forte, e ti accompagnava ancora, solita.
4: Laurita!

0: ancora tu l'amore.
1: Ancora tu l'amore.
0: Quanto tempo?
1: Ti fai sentire dentro quanto tempo?
0: Ancora.
1: Rimbalzi tra i miei sensi quanto tempo?
0: Ancora.
1: Ti metti proprio al centro quanto tempo?
0: Ancora.
1: Ancora tu l'amore.
0: Solo voi, la la. Più forte, la la la la la. Ancora?
1: La la la la la.
2: E sento che se te ne vai adesso, io potrei morire.

0: Ma sei vestita di bianco?
1: Mi ha detto che dovevo vestirmi da sposa?
0: Guarda che meraviglia di sposa.
1: Mi sono buttata, ha detto, vai, vado. Beh, da Biagio.
0: Io bianca, così non t'ho mai vista.
1: Bianca, sono pura stasera.
0: Stasera sei candida.
1: Sono candida come... candida adesso...
0: Sei candida che... come il tuo cuore.
1: Ah, grazie.
0: Trasparente, grazie. Limpida come la tua voce.
1: Grazie.
0: La voce italiana, internazionale, unica nel mondo.
1: Grazie.
0: Io sono fiero di averti qui, perché mi hai regalato delle cose bellissime.
1: Senti chi parla.
0: Io ho vinto dei premi, grazie alla sua voce, ho vinto dei premi,
1: sì,
0: come autore.
1: Ricordati che senza le canzoni i cantanti non sono niente, tra te il mare e Vivimi le ha scritte questo signore qua.
0: Vabbè, ma se io le scrivevo e le tenevo nel mio cassetto, restavano lì.
1: E allora vedi di aprire di nuovo il cassetto?
0: Muovo bene!
1: Cosa dite voi?
0: Muovo bene!
1: Bene.
0: Adesso voglio far fare a Laura una versione inedita, completamente inedita, di una canzone mia molto importante.
1: Sì.
0: Però attenzione, qui andiamo pesanti, ho bisogno di voi, ho bisogno di Laura e ho bisogno della mia band, ho bisogno anche di me.
1: Ci rocchizziamo?
0: Sì. Rock and roll.

i successi di oggi e un salto indietro nel tempo per recuperare le canzoni che hanno fatto la storia della musica e anche della nostra vita. Questa è Radio Piemonte Sound.

stanze del mio cuore, ti ho sentita piangere un amore inutile. Ti ho vista delusa, sempre più lontana, una stella pallida che non brilla più. Amore, raccontami. Amore, racconta l'inverno che c'è. Francesco Renga, racconta.

0: Emozioni, ricordi, sensazioni, rivivili con i grandi successi della musica.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
1: Sara Toscano, Offenbach con Overdrive.

c'è qualcosa alla quale mi attacco e che mi fa attraversare la notte. Vivrò la mia vita splendendo come un diamante e rotolando come un dado. Have a nice day, Bon Jovi.

0: 10 anni memorabili, 90. Si ballava la dance di Corona e di Gigi D'Agostino, mentre nascevano stelle del pop come Backstreet Boys, Take That e le Spice Girls. A tutti è scesa la lacrimuccia guardando Ghost. Nel frattempo Forrest Gump iniziava la sua corsa e poi fuori la voce con il karaoke di Fiorello.
1: Insieme a noi di Radio Piemonte Sound ascoltiamo tre brani top di quegli anni.

stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover. Andamento lento. Tullio De Piscopo, LDA e H7, dal palco del Festival di Sanremo 2026.

sono un guerriero e troverò le forze lungo il tuo cammino. Sarò al tuo fianco mentre ti darò riparo contro le tempeste e ti terrò per mano per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno e attenderò con te la fine dell'inverno. Dalla notte al giorno, da occidente a oriente, io sarò con te e sarò il tuo guerriero. Guerriero di Marco Mengoni.